Cunir ad Aldar da Men Rauch. Cunir ad Aldar oza bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fich be, manetches, brasul, chapé e sa busch meinte dera saiv un cert parfüm cisch tornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses faziolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, Power martuffel da quai stoved largiare il scuffel am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta c'ha l'aldum a ses parfum.

Cimainová, Cimainová da vendaccia. Es un mariner senza passion, pel mar per barcia si destun, per guai ad un in patria. Et amava l'ambiatai, montagnes flums et ei sulai. E vimpels munds be fuisch lanches, und a cor und retromanch, e bin romanch in clea quai.

Es un Staat set on Zurmar. Ösche Lünch. Da Panama fin Zanzibar. Tschi, Joa. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra in Gio ci da pac da salvar. Inglù non esce bisco qua, par qua e su ne tornaccia. E forza feccia, il forza bric per lingue patria, alma in quel sic ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias. Se sono in marinerto, a ta par mai, se vuol ci vegna, vai, uscegli stonga qui. Navis il monte, zimpa strull, ma vai.

casano ziar, all'alma master, sco magister, quisti in plaster da quesco tu, questo savair, ci dice tretor, lur parair, no spoiator, e no fisbun,

dit un magistrat, me concentar non es affat. Er in scolar svezess la stria, scha tutti z manesser, sin fossa via, c'è catastrofa, scha minciugnis revoluzer, un per un da quesco tu quai storsavair, ci dicen retor, lor parair, nos poiator in ufis bun,

magistrat be cunciantar non es affat. Tu be per dir, ho diau aiut, non as presta a moin starnut, i vol fects nabe chansuns, contra chanuns e caporiuns, da quesco tu quae stor savair, ci dijen retor a lur, parair nos poetor in ufis bun,

Dit un magistrat pe cunciantar luneza fat. Mo il profet in patria stretta fin già più bot ed oz na letta nu vaglia nulla. Che vos far contra il vent nu posti char forza ci sa c'ha cunir dal tempo tu fin già dal lunch da vent e c'ha per cas nossa cultura lunesa moi dalla malura. E svezzi in gioci in zamanà, nostra gloriosa prosperità. Blers giaran, ce craias tu, più blers notins, festat da più.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q e wow di nom, mi bat il cor si spert. Legria va in tocan som, com è tra il giuven vert. Adina Q e vesel in egli, tiu egli, carina clar. Mi oisis cosci niev su lei, lese mio cor li già. Adina Q e wow del vent, salvadi, primaveun. Lustre hasti, carina rient. A mi sul front culmeun.

0: Les novitats de RTR.
1: Bienji, il 6, meu num Maria Fieli, a cui date de nov per vus. La Vishnanka da Sei en l'Engadina Auta a elegi in nov president. Ed in a convenia du a esliar la dispita en connex con l'insla Grönlanda. Od stati aura sui aiva, a cui raraiva la temperatura fino a 23 grads. La Vishnanka da Sei en l'Engadina Auta surveng l'an proxim in nov president comunal. Con 110 vus alla radunanza comunale elegì Christian Moili. Sco ella dicen vers RTR?
2: Ein nu war absolut un giun sentiment, ens cucem porto il resultat, ed er preparò duas discurs, un che venne elet e un che ves da dir in ciocias.
1: L'ulteriura candidata, la presidenta actuala Barbara Eschbacher, a survenì 73 vus. Ella a manala Vishnanka ils ultim sisons. Christian Moili è già stato eletto il presidente comunale di Sei, quai dal 2009 fino al 2020. Alla radunanza comunale che ha giliu iersaira hanno fatto parte 185 abitanti ed abitanti, pia 48% della popolazione con diritto di votare. In una convegna doveva sciogliere la disputa davanti l'insula Grönlanda. Quai hanno annunciato gli Stati Uniti, la Grönlanda ed il Danimarca. Tenor las regenzas della Grönlanda e del Danimarca venne la convegna probablemente sotto scritt l'emna proxima. Tras la convegna doveva venire augmentata la segirtaz in l'insula. Scola regenza danaisa agic resguardia la convegna la sovranità ed els drets territoriali della popolazione della Grönlanda. Sco il presidente americano Donald Trump ha scritto in la piattaforma True Social, vegen il Stati Uniti far tut quai che sai da beseng per proteggere la Grönlanda. Ed avair ben prest in a gronda presienza militare in l'insula. Ils ultims mais a Trump pliras jaras annuncia che el aia ort motivs da segirtat il drecht da surpegiar la Grönlanda, che tuccia al reginavel Danemark. E vin avant vai con in ulteriura novitat che per tuccia il Stati Uniti. Donald Trump scomonda alle metture de televisione renomà CNN a partir di immediat l'accesso alla Chas Alva. Era alle metture MS Now ed il portal de novitat politico in pertucciats del scomond. Quand vas che il scomond è, neanche pech clear. Sco CNN a rapportà, aia anche da nagines mesires per realizzare il scomond. Il team da CNN sai erswenter l'annunzia da Trump sta in la Chasalva sco usità. CNN è in das pien conoscenze e metures de novitat in tutto il mondo. E non sveninter il risultat della National League. Il club da hockey da Tavau ha perso Daifer contro Berna con 2-5. Tavau si è stata uscita in piazza 10 della tabella. Il ZSC Lions ha intanto guadagnato contro il SCL Tigers con 4-3. Ambri Piotta ha guadagnato contro Rapperswil con 6-3. Fribourg ha guadagnato contro Losanna con 4-2. Ajoa ha guadagnato su Enter Penaltis contro Ginevra Servet con 4-3. E Kloten ha battuto Lugano con 5-2. E nu sveninter la Swiss League. Aquira e Gartegia l'ancetta della stagione, tra il Giu Ordaifer an els batti ils GCK Lions con 6-3. Sco proxim dat lehezze Quira questa sera contro Olten.
3: La meteo.
1: Od stati per gronda part aura sui aiva, las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira, 22 grads en la Surselva e 18 grads en la Valmisteir.
3: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è od serrada fin las 9:30 tranter Santa Maria e Ponte Al. Quai per via de passaggi per Muvel.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ter RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen semen, de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Se jau jes a chacha, qua füsina vara roba. Claire, jau stes faramo la patente e to qua ci tu capro cun lavurs oranti la natura, quar se naturalmanch cun moser su, cia to ches lurer la scheibia più o meina in temez, cun sieter. E jau stes a vair tot l'equipament ci tu capro. Jau stes river tras quel clap examen. Lura füs jau alla fin di mena chachader, podest or la patente e dir a chacha, da per tot. Antil chantun grijun. Matamet avant. Las turbulezas antil chantun de barba peider ci giaiva chacha tofferies contra ques problems cia jauves. In giua jes jau a chacha, denor la leccia da chacha grijun podes jau ir a chacha in total chantun, chaves la patente da principi, stai scritta antil la leccia. Da principi. Una nozion magari mal precisa per una leccia, ma naturalmente ben d'inclair. Se metai avant ce ci capitesse jau jesa ciaccia uneada un vals charl, lura forza ente somla val medel, ed o ente la val fix, o ente la val fedoz lama plages quae eramo. Io non crai ce au survives mia prima ciaccia. Chames gir tras tot el chantun grijun, fuste nor leccia, da principi, tot in orden.
0: Impuls.

0: Les novitats de RTR.
1: Bienvenue, il est 7. Meu nom Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. La Vishnanka da Sei en l'Engadina Auta a elegi in nov president. Et in a convegna du a esliar la dispita en connex con l'ins la Grönlanda. Ot stati aura sui aiva, a cui arriva la temperatura fino a 23 grads. La Vishnanka da Sei en l'Engadina Auta serveng l'an proxim in nov president comunal. Cun cient e dies vus alla radunanza comunale elegì Christian Moili. Schuella Gic en vers RTR.
2: Ein war absolut in gün Sentiment, ens gut ein portol Resultat. Ed er preparò duas discours, unche venie let e unche gewes da diren Chauches.
1: L'ulteriura candidata, la presidenta actuala, Barbara Eschbacher, a survenì 73 vus. Ella a manala Vishnanka ils ultim sisons. Christian Moili è già sta in agiada il presidente comunale de Sei, quai dal 2009 fino al 2020. Alla radunanza comunale che agiliu ier saera han fatto parte 185 abitanti ed abitanti, pia 48% della popolazione con dretch da vujar. In a convegna du a esliar la dispita davart l'insla Grönlanda, quai han annunzia il Stadis Uniz, la Grönlanda ed il Danimark. Tenor las regenzas dalla Grönlanda e dal Danimark venia la convegna probablamente sottoscritta l'emna proxima. Tras la convegna doai venir augmentada la segirtaz in l'insla. Scola regenza danaisa Agic resguardia la convegna la sovranitat e resdrecz territoriales dalla popolazione della Grönlanda. Sco il presidente americano Donald Trump ha scritto in la piattaforma True Social vein il Stati Uniti far tutto quai che saia da basing per proteggere la Grönlanda ed aver ben prest in una grande presenza militare in l'insla. Ils ultims mais ha Trump pliras giaras annunzia che aia ort motivs da segirtat il drecch da surpegiar la Grönlanda che tuccia al reginavel Danimark. E in avant vai con un'ulteriore novità che pertuccia il Stati Uniti. Donald Trump scomonda alle metture di televisione renomata CNN a partire di immediato l'accesso alla Chas Alva. Era le metture MS Now ed il portale di novità politico in pertucciato dal scomond. Ragion sai a tenor Trump che queste medie derasien informazioni fauses. Sco CNN a rapportà aia anche da nagines mesires per realizzare il scomont. Il team da CNN saia er suenter l'annunzio da Trump sta in la Chas Alva sco usità. CNN è in dels pien conoscenze metturs de novitats en tutto il mund. E nos veninter ils resultats della National League. Il club da hockey da Tavau ha pers ordaifer conter Berna con 2-5. Davao s'è chata uscia sin plaza 10 della tabella. Ils ZSC Lions hanno intanto guadagnà contro ils SCL Tigers con 4-3. Ambri Piota ha guadagnà contro Rapperswil con 6-3. Friburg ha guadagnà contro Losanna con 4-2. Ajoa ha guadagnà su enter penaltis contro Ginevra Servet con 4-3. E Kloten ha battì Lugano con 5-2. E per finir ter la Swiss League, acquira e gartegia l'ancetta della stagione ter il giu ordaifer an els patì ils GCK Lions con 6-3. Sco proxim dat l'EHC quira questa sera cunter Olten.
3: La meteo.
1: Ot state per gronda part aura sui aiva, il suo entermezzi pudesse dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira, 22 grads en la Sur e la Sudselva e 17 grads en l'Engiadinauta. Era da maun dati aura su Eliva con fino a 24 grads a Quira.
3: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è otserrada fin las 9:30 tranter Santa Maria e Ponte Al, quai per via da passaggi per Muvel.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch.
3: RTR.
4: Taladamaun a la saire.
5: Els dus vessen Shonangal pil nom marito in premi, Similo e Johnny Blaze, Cici el Zen e Cici el Zvon, Santiz, Ozan Domanga, Ternosa in Tanquella Mesoura, agli microfone Sergio Guec, Joishan Bunde.

An vigour si va bung e non lavour publication similo e Johnny Blaze lour album da debut Straight Ordil Vich similo kai streamer e Johnny Blaze Giovanni Vialant on realizzò un album il qual desh da forza regurdenches e un po' nostalgia pil rap da pibu

0: Il motto su Elzania Svetlander da scrivere loro musica è simple.
1: Quick reply, si funzionation, si funzionation, boh, jetzt verstau mi wati tutina, aber si me quick reply.
2: In quel contour, non che io stavo, facevo tutto il rap per tu d'est, per me era quello il più di tir per dire la musica che io ti clavo. E se Jackie era a dina per le persone che dicevano, fai doch per un mons, fai per un mons, e non sei patria, non sei lungo a c'mom, ma dina di c'nau, quello è tutto cool, quello è un bock da fa, e se enter, in gada vas geht in part per un mons, che mava per una challenge, e se enter, vas un io in feedback da dina persona, also in, einfach in un conoscent, che venio a stare me da dici. Rap per tu d'est ist schon cool, aber es fast per Romans, du dati eine Wasens c'è a nus, gell, della Region.
0: Nof Rap dalla KD, Similo e Johnny Blaze, scucile per els da Tignaira in Tamang, lour un prim Agen album, jetzt tradition els an pacas minutas.

0: Mazzan de vignank sperte ned adovro il plet special. Speciala frisura, special gost, speciala idea, en plet civigna magara stravago. Dantant senza tigna per l'ampremeda intamang in agen album, scuplata da vinil, allo è quel per franc special, ni forza scizzonter magic. È il cas tils dus rapunz sur Silvans, Similo e Johnny Blaze.
1: Il PB sentiment è stato il primo gar, insomma, che è stato un po' fisico. Also, che sa, veramente c'è pa'. Tu c'è, ma in Spotify, in Schocken zu nur, aber aus dem primo gar, wenn eine Platte è stato un po' mega.
2: Sowieso, qui state, le pittacce, cas, qui venus fatti, qui sabuzzi di aia, oggi da alcun lavoro, qui venus fatti.
1: Tot,
2: autocas masters, venus fatti tot, e è schon cool.
0: Il contenda straidor del vic tracta temas del mincia de per partir temas personals dalla veta da dels dus da Rujain e Muster.
1: Io vivel zwar un po' extrem gic, aber tut ina schon im moment, tut quei che vai un preu tocken os, un provelio da davina von emies canzons, ed è in quei album canzon. E de mai che un promonch, e si per me è più semplice da avere un caos, se è più da tir, e io provo a discutere più direttamente di quale persona è il mio contorno.
2: Io ho letto di lei che tutto è possibile, se è buddito in sicchi che nacque va bene, che funziona bene, poi che insomma mai. Indivin cui funziona.
0: E per Similo e Johnny Blaze, che gli osa funzionò, nof rapper romance da Rujain e Muster, sen lor album da debut Straight or Dilvich. E si vets, questa sera ancanzenna na vot, questa sera on els batten da lor amprem album an casa veglia all'Ax a partir dallas set, Similo e Johnny Blaze.
3: RTL Nova Musica Rumantia.

0: Dieci dat Danov so Maria Fiali.
1: La Vishnanka da Sei en l'engiudina auta a elegi Christian Moili Iskonov, president comunal. Esurpi l'incumbenza l'on proxim. L'ulteriore candidata, la presidenta attuale, Barbara Eschbacher, ha survenito 37 vus pi pauk che Moili. Ella ha manato la Vishnanka ils ultim seasons. In a convegna doa esliar la dispita da vart l'insla Grönlanda. Quai an annunzia il Stati Uniti, la Grönlanda ed il Danemark. Tenor las regenzas da la Grönlanda ed al Danemark, venia la convegna probablemente sottoscritta l'emna proxima. Tras la convegna doa venir augmentada la segertats in l'insla. En la National League al club da hockey da Tavao pers ordaifer kunter Berna, quai conduse cinch. Tavao sacciata uscia sin plaza dies dalla tabella. Alla testa della tabella in actualmein ils ZSC Lions, els an irgudenia contra ils SL Tigers con 4-3.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
4: A Galdeir la findem da ir ora avant ci o ir la possibla data da far che il sen ciamona oz dat il per gronda part ora sulla leiva il sio mazz de pudess il dar singulas neivlas da cumulus las temperaturas maximalas entranter vance 3 grazza coira vance 2 grazza an azure sot selva e finian 17 grazza oz enten la nagia degnota ir duman dat il ora sulla leiva cum finian vance 4 Graz a Coira.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG. Vossa facente per la Ciaccia e Velos in la regione. Vasella-cur.ch.
4: La veia di Pass di Umbraile. Oz serada finian anche alla nuova mesa tra Santa Maria e Punteal che gli preveia da passaggi per Moval. Giavegiani è un bel de daton er culinari che mangi.
5: Qui daton coglieci soprattutto certi menù daton. Also salvagina, che è naturalmente fenomenale, gli daton, maroni sono figugenti, aduce, e anche altri tracci da soprattutto gli daton, e sono insieme di belli.

0: RTR Sonda an indische Minutes el Lasoc. Dilja Kajil Dalp, vez forsa Santia avant Dilja Kajil Dalp, avanci 26, fitch bung osa trena proxima delicatessa, ils bulis. Allo, e che il savent su scheia?
1: Die, was hat gern hand hans gern, und die, was nicht so gern hand hans hat nicht gern.
0: Precis. Ciccio Gugent, bulis antil risotto, bulis sen toast, sopa da bulis u ragù da bulis cun pulenta, ossa da quel timpins catapus pepi savens bulis sen la carta da menu. Sur gli antiron vignan an Svizra producias da quel da 8 tonnes bulis, il pi savens champignons vignan cultivos antils schlers dils producents e producent da bulias monta da pleci mincia sagont bulia vigna producia in Svizzera. Che il foda saveir il post d'informazione dalla agricoltura svizzera. Si dat tar vusotr zosa la findemda in grandios risotto con bulis, giavijainza, chanosa buna patet, ni allo forza pitart, cucinarenza c'è con bulis, til dedil bulia, lece schon proxima manch ilz 26 da settembre.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienvenue, jeles oč, miu num Maria Fieli. A qui dati da nov per vus. La vishnanka da sei e l'engiadina auta a eregi in nov president. Ed in a convegna dua esliar la dispita en connex con l'insla Grenlanda. Od stati aura suia jiva, a qui arriva la temperatura fino a 23 grads. La vishnanka da sei e l'engiadina auta survenglan proxim in nov president comunal. Cun ciente dies vus alla radunanza comunale elegi Christian Moili. Sco elegicen vers RTR?
2: Ein war absolut ein gün Sentiment, ein skuchen porto il resultat, ed er preparò duas discurs, unche venne let, e unche gewes da diren chocias.
1: L'ulteriura candidata, la presidenta actuala, Barbara Eschbacher, a survenisse 73 vus. Ella amanà la vishnanka ils ultim sisons. Christian Moili è già staina giada il presidente comunale de sei, quai dal 2009 fino al 2020. Alla radunanza comunale, che agi liu ier saira, han fatto parte 185 abitantes ed abitants, pia 48% della popolazione con drecce da vujar. In a convegna due esliar la dispita davart l'insla Grönlanda, quai han annunzia il Stati Uniti, la Grönlanda ed il Danemark. Tenor las regenzes da la Grönlanda e dal Danemark venia la convegna probablamente sottoscritta l'emna proxima. Tras la convegna doai venir augmentada la segirtaz in l'insla. Scola regenza danaisa agic resguardia la convegna la sovranitat ed il stretch territorials della popolazione della Grönlanda. Sco il presidente americano Donald Trump ha scritto in la plataforma True Social, veien il Stati Uniti far tut quai che saia de basing per proteggere la Grönlanda. Ed avair ben prest in a grande presenza militare sin l'insla. Ils ultims mais ha Trump pliras giaras annunzia che aia ort motivs da segirtat il drec da surpigliar la Grönlanda, che tuccia al reginavel Danemark. E vin avant vai con in ulteriura novitat che pertuccia il Stati Uniti. Donald Trump scumonda alle metture de televisione renomà CNN a partir di immediat l'access alla Chasalva. Era alle metture MS Now ed il portal de novitats politico in pertucciats dal scumond. Ragion sai a tenor Trump che questes medias derasien informazions fauses. Sco CNN a rapportà aia anche da nagines mesires per realizzare il scumond. Il team da CNN saia erswent l'annunzia da Trump sta in la Chasalva sco usita. CNN è in dal spien conoscenze metturs de novitats en tut il mund. E nos veninter ils resultats della National League. Il club da hockey da Tavau ha pers ordai fer cunter Berna, cun 2-5. Tavau sa chata uscia sin plazza diesta la tabella. Ils ZSC Lions han entant gudagnà contra ils SCL Tigers con 4-3. Ampri Piota ha gudagnà contra Rapperswil con 6-3. Fribourg ha gudagnà contra Losanna con 4-2. Ajoa ha gudagnà suenter penaltis contra Ginevra Servet con 4-3 e Kloten ha battì Lugano con 5-2. E per finir, ter la Swiss League. Acquira e garteggia l'encetta della stagione tra il Giu Ordaifer an els patì ils GCK Lions con 6-3. Sca proxim dat l'EHC Quira questa saira contro Olten.
3: La meteo.
1: Od stati per gronda part aura sui jiva, il suenter mezzi potessi dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira, 22 grads en la Sur e la Sud-Selva e 17 grads en l'Engiadina Auta. Era da maundati aura sui jiva con fine 24 grads a Quira.
3: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è ozzerrada fin las 9:30 tranter Santa Maria e Pont Teal. Qua è per via da passaggi per Muvel.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR.
4: Rund per il di.
5: Bels avans a entrever con a vos otters la sonda ter nos ocere liricas analas Elton John, Mariah Carey o gistosa Alvaro Soler. Al microfone Sergio Guetch, allegra, giaveixen bundè.

0: E ir ein dann Liss, chans wo forse bech mincha de turnar da calli ed in zo allo in a massa da raccontar. Che lo faccia nos moderator da minisguart Marcus. Ele è sto ein dann las miniras d'argent ein dann la val Charl, sen la cercia da scazis zu boss sot terra in a excursion cio faccia un po' nervosa, Marcus.
1: Aveva fin già visto in fotografie quanti strecci des in quelle miniere e uscire allora era proprio in realtà. Absoluta sturdum, piertens basse strezze ed absoluta quietezza. Ma mi sbonda della film più grande con la tema e la fine è proprio due questa vista impressionante.
0: Einten las Aminas Tiglia Mot Madeleine in Zoglia Finien avant Ducendons Biagia Giu Argente Plum La gronda part de las miniras è dantant anc ozza accessibla naturalman cengal cun guiz cisa canoscian or.
1: Meis guiz dera Peter Rauch. El avan bler sans fat las masurazions las miniras illa Val Charl et illas cunioscia propa scon in giu noter. Quelles masurazions sun isur cincians perce tot labyrinth ent la montagna mesura ver 20 kilometers.
0: Asi Marcus oer cato in cal scazzi ed a vaseir cascia seira antiglia minis guarda sen SRF in vancia la 6 su bagn er adegna e curacilez via Play RTR.

0: Miglia, mincia deda, bleras e bleras da nose, plagna termins, obligazions, ciosas ci paran importantas. Dantant, c'è capeta, scens perda ina persona ci stat a cor. Gianina Guetch o fac quella experiencia il avanc vanciatreis, cura ci ella o stuia pilir cum gea da si mamma.
1: Davan calchei, Toyota era tutegna. E ne mettere giù tutto, che le cose, cioè nel senso, scibe ci importanti sono nella nostra vita, ci sono giù mince di, avanti combatti con cose, cioè nel senso, scibe ci importanti, a quel momento mette giù tutto.
0: Durante quel tempo, ella faceva un'esperienza personale, la quale ella aveva bec spicia usceia.
1: Ier loco c'è la morta, che gli hanno detto, è un momento con tanta pace, a tanta quietezza nella mia vita, scusava avanti proprio a mai dia. Semplicemente, dava un gal cake a momento. A una volta otter. Adiva bec messa in un mondo alla morte da della, insomma bec, iva genin combat con ma mezz, iva sa viglia bum, a tutegna e sci trest.
0: Adei Gianina Guetch, oriunda da Savugninoz, veiva ella con sisom e blers animals senen bagna puril a Azmos, antil cantung songiall. Ella nizza dan prender a conoscer oz antil profil, antil radio, sivalas novitats dalla snuff.

0: se han pur mes Elton John, il è la socia mesa, RTR Novitats con Maria Fiali.
1: La Vishnanka da Sei e l'Engiadina Auta ha elegì Christian Moilish con nov president comunal. E durpia l'incumbenza l'on proxim. L'ulteriura candidata, la presidenta attuale, Barbara Eschbacher, ha survegni 37 vus pipauk che Moili. Ella ha manala Vishnanka ils ultim sisons. Automobilisti in Germania duan survenir in rabat sin benzin e diesel. In vista als plecs auts duai la populazione venir dischargiada, ha annunzia la regenza tudescia. Concret duai als tankadis dar in rabat da 17 cents per liter. En la Cuba e la raid elettrica en l'entir paiais colabada. E quai per la set avla giada da Pirencetta d'Alon. La ragion principale, sai a tenor la regenza cubana, la bloccada diali proclamata dal Stati Uniti. Discurs tra andres dus paiais na dati actual main na jeans.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: En saleita vos otters gi passantez la findemda sen ciamona, oz dati il per gronda part ora sulla lieva, il seo mazde pudesse dar singulas neivlas da cumulus, las temperaturas maximales en tranter vancia 3 grazza coira, vancia 2 grazza nasure sot selva e finian 17 grazza enten la nagiadegnota. Erduman dati il ora sulla lieva che il con finian vancia 4 grazza coira.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG. Vossa facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: La veia del pass degli Umbrail è oz anche serata fino alla nuova mesa tra Santa Maria e Pont Teal che gli preveia da passaggi per Moval. Giavigiani in Fitch, bel de daton, er culinari camanci.
4: Qui daton, cogliesce soprattutto certi menus daton. Also, salvagigna, che è naturalmente fenomenale, gli daton, maroni, so è figugente, aduce, e che al strazzi da soprattutto gli daton, è già un'insieme di bello.

0: Davais vus in Giavisch da Musica. Per exempel Musica Populara, in Chor ubein in a Società da Musica. Ni preferis in Hit Aktual u in Semper Verd. Giavisciai Musica live in l'emission ubein in la Reit sin rtr.ch. Il Konzert in Giavisch da RTR.
1: Präsentat da fleurop.ch.
0: Minche Domenica, tant les Indes e les Dodes.

0: It's a hit der RTR perci vossa sonda davanta iren hit Mariah Carey Without You. El è stupi bot il nos star da musica an zurse si ma ragorta an cabagn la cassetta da musica or da schlerze baracas era schon cult beni vigne scucci jevan adel benedetto vigne el è carcisea salouf festivescia il sis anniversari da 75 Jones. Benedetto Vigne è troubadour, musicist, pionier da musica e literat. El discora da sia veta plagna musica, co da sia amprema regurdencia veda la musica.
1: Lustereia de Vishnanka, wie uns, okay. Era gist, per exempel, findem, de vende de sonde, da will relativ blairs, just indigens, omens, perché la vende de, will creia, prova da cant, il cor. Allora, ni will a Caesar, che la seira, glò, a Lustereia. Capitava ci ira lec, dormio forse becianc, a sentiva ramox tot speciales, cioè armonicas, melodioses, da che ci sarebbe identificir a pir ons pitar, questi valori mezzo di partecipare a quella serata, ma è naturale, realizzò che era canz, quels oms, che era enorme, che faceva enorme impressione.
0: Adei Benedetto Vigne è una grande passione, el schon adegna gia pils Beatles.
1: Tutta neia è il sto cois Beatles, che è sto una scoperta, una rivelazione enorme. Che giovanotsco con frisure tot speciali, naturalmente la musica, le chitarre elettriche, le batterie, che cantavano, in una moda un po' sensuale, pression erotica, che per me era naturale, che Beatles, che era isonix.
0: Ils Beatles, ils Unix, per Benedetto Vigne, pigli anniversari da 75 Jones, da del, vainz realizzò una emissione da Arch Musical, e no ura plagna musica con Benedetto Vigne, ein til radio duman avant mazde alas nof.

0: Moments ci lasciano amlidar il rest. Ed Sheeran, Perfect, RTR La Sonda. Bon dia a vosotros, ci ischas gist la vos an 9 minutes e las 9. Da lunga, nits ad emprendere a conoscere Janina Guetsch. Ella è oriunda da Savognin, ella abitesce osa antiglia cantung Songiagli. Domanda ad ella, c'è per ella Vanteira?
1: Vanteira è per me vecchio in contorn, carciangs. Ci sostienen me, ci pedia mesco ci sun, ci stata na degna da vos me, a proben be da mi dar me, kenza setzto che ci dura.
0: Andrina Caprezzo savia visitar Janina Guecci, il profilo Ozzantil Radio, siva las novitats dalla Snow. E a degna e cura ci lezze in la nostra audioteca online rtr.ch. Ciao a zin, profilo.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Vishnanka da Sei en Engadina ha elegi Christian Moilisch con nov president. E la populazion tudescia doa survenir in rabat sin benzin e diesel. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. La Vishnanka da Sei en Engadinota ha elegi Christian Moili sco president comunal cun 110 vuscs. El è già dal 2009 fino al 2020 sta al timun della Vishnanka. L'ulteriore candidata, la presidenta attuale, Barbara Eschbacher, ha survegni 37 vuscs pi pauc che Moili. Ella ha manà la Vishnanka ils ultim seasons. La Germania ha survegni l'en prim avion da combat F-35. Il ministro della difesa tudesch, Boris Pistorius, ha visitato il Stato federativo americano Texas, nuo che l'avion per la Germania è venuto presentato. In tutto alla Germania ha impostato 35 avions e paga per quai 10 miliardi euro. Era la Svizzera a impostare avions da combat F-35 tra gli Stati Uniti. Qua veng la fornizione speciale a partir del 2028, uscia il Dipartimento federale da Defensione VBS. Oriunda Main voleva la Svizzera comprare 36 avions, per qualche costo in den tant crescits ne attual main batch clear quants che vengen ad essere alla fin finale. E nos resta inter la Germania. Ils automobilists tudests doain survenir in rabat sin benzin e diesel. An vista als prezs auts doa la populazione venir dischargiada, a annunzia la regenza tudescia. Konkret doa als tankadis dar in rabat da 17 cents per liter, quai doa valair a partir dell'Oktober fin da fin dall'on. Per il stadi dat quai cust supplementars da 2,5 miliardi euro. In a reduktion sumajanta ai in la Germania già da dal maj fin il cercladur. En la Cuba è la raid elettrica en l'entir paiais colabada, e quai per la set avlagiada da Pirenceta dall'on. Var 9 milions persunes nangi nagina forza elettrica, ha annunzia il Ministeri d'Energia. Rajun per quai sai atranter auter in infrastruttura antiquada. La rajun principala sai tenor la regenza cubana dentant la blockada di eli proclamara dal Stati Uniti. Diskurs trantri z dus pajais na dati aktual main na džins.
0: La meteo.
1: Pod stati per gronda part aura suje jiva, il su enter med sti podesi dar in šins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter venša 3 grads a Quira, venša 2 grads en la sur e la sud selva e 17 grads en l'engiadinauta. Era da maun dati aura suje jiva con fine venša 4 grads a Quira.
0: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è ozzerrada fin das 9:30 tranter Santa Maria e Punt Teal. Quai per via da passaggi per Muvel.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
2: Animals. Questa terra scomfe il coccian tras la vetta da Giannina Guec, oriunda da Suagnin. Oz veiva la donna da 42 anni, qui si om, tres chiangs ad una massa vaccias ad otters animals, se ne mbagn puril ad ad smos, ainti cantun son gian, noa ci registrani che profil. Da professione Giannina Guec denavart assistente veterinara, a Sperken lavora la sursa sezza scu accompagnedra da malancurata, che votec ella sustigna carstians cion perse na persona nieran animal carezzò durante il time da cordoli. In cordial bavegna Giannina Guec, di profil.
3: Hallo Andrina, bel ci tesco.
2: Ed in cordial bavegna era vox di terlet dirsa nox, terché discurs personal, isum Andrina Caprez. Giannina Guec, nox ein santiter l'introduzione vox l'uvrezza in tenena pratica veterinara, isas accompagnedra da malancurada, vi bezzen en bagn puril no ci date era degna lavocr da far, Si imprendizza conoscere in se ci a che la persona domanda che ci facets da profession. C'è per una risposta dez?
3: Idee in se sezza degna ci sono assistente veterinaria, perché che ci faccio mangia cingions, a che ci faccio anche degna fitch con gente. E idee in se sezza jetz, anche degna.
2: Animal stat un fitch a cuore vox, da non dervin la che la streccia colliazion con questa caterciomas.
3: I sa bec, i sa propa bec, i ver schon pansusiva sur da che la domanda ierblers ci domanden, aber itz mis genitox tots dus en os bec propa itz gronz. Kels dis animals, nox fagna degna giengiat, aber che pitost erst per nox un fans, forse da mistat, mitata, e o scheia la migrosi, forse vai a sur salia in a generazion. Aber ins Neue sind dann mehr, ich gehe da bisschen ins Zerstörschen.
2: Wo ist es, wenn du sehr schön sind, am Prendisade als Assistenten Veterinärer, und ist es so, dass du dann tante Vantade akkompagniere da Viadi da Tren? Ist das eine Lohnung, die du mir dada?
3: Ich habe gesagt, dass du, weil ich ein bisschen simpel an die Prendisade, ich war also per me è degna chiari le sfarenze con animali, si valorizzi gran clic, ci smis genitori sono sostenuti che, e si va a studiare fin giù turici, also giù il lai da turici, a giungere da ven, giovna, soletta, in tenere abitazione, a di creare semplicemente tutto in si calbler, ad eri smis chefs, eren becci spi simpels, de io se ne da, a valo, in se sez becci scien bel time. Also ja proprio sto gref, gli imprendisati di va scu ad ogni cartici che è einfach immer stir, il va einfach pensona. Na, i sto fare un seoter che vobic. Ad allora ogni smissione toxologi dome, ad ossessions nis in che la SPB, perché ci va gi l'impressione ves da lavorar con carchangs. I va allora si va viente in inserata nella gazzetta, ci senza fare una zweite Ausbildung di coira ad valore manunzi perché ava fac che aber so kurz schon dann dann der Schulation zu gehen zum ein bisschen in Dreck.
2: Perché bitte?
3: Ja, also kein Konflikt sich trennen, kula jogt ihr fitz giovna, it tot is oter schon fa kumme la Schulation ihren schon ganze plus ad ihr di schnof. Ihr propan fitz giovna, ihr bitte an gewohnte Kerschide per propa se ver star ihr surkel, a per ihr dare del las dechas respostas, also ihre propa bet simpel, perché la jogt ihr bet simpel da luvrar si tren, propa bet. At vignan vetir su se las ouras da luvrar, con la var che lo da duman las treis, che lo la luvrar fin da noce legna, luvrar la sonda dumenja, luvrar da Nadal, che tot sto, insomma, bet ci mis.
2: Vez aber tu tegna tra tras da far la scolazion.
3: Ea, iva fac fitoela, iva esiva ir luvro anche meson, adiva gi en u lessig team propa jetzt sto sa dekra fitch en lessig chef also je erst sto fitch blir bunges regurdens ci va veda kal time pi veran prendi fitch blir per me per la mi vetta per la mi veia at valore gi kleg da tornar a navos semis ma stier da gor
2: dan gal per rastarang sperti tren o sagt de je rapetja de nya simple che va zam prendi sur da kerstangs durant ka time.
3: Also in der Sätze, ich wusste ein bisschen, aber ich möchte nicht mehr wissen, dass ich eine Experience habe, dass ich eine Chance habe, und es ist ein freches. Ich war, z.B. in der ersten Klasse, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem, ich habe ein Billett, und dann habe ich einen Spruch, ich habe schon einen Tränk, oder ich habe einen Mund, oder einfach schon ein Problem in der ersten Klasse, vor allem, weil ich halt eine Donne, eine Juvene, und ja, ich habe eine Chance, ich habe eine Chance, eine Chance. Ad ci ir lo suletta quel moment, halt iva scuginin da vos meccio allora se vigidarme, ad iva scustui imprender, a star no, ad er na, ad eber ir cus giuvens, che spruavan allora da far sfrus, sa zupavan sotiz jendis secrets, sotiz banks, also, e lo vai allo gi schon di tot. Ad va scusa curgi, na, che je beci mis. Ja.
2: Scuvet catona vos, tiz animals, der assistente veterinare?
3: Per me è relativo per clear, ci lesse per sperare voce, ci lesse provare a guardare la scoglienza di noi altri, a ti valore di cliccci, era scritto una piazza di Tuzang, aveva manunzcilo, a te che sono in un progetto, diva gilo un bel time, per due sessioni di noi, se mi smastire.
2: La vai sempre a dire che non si rimastire, non è da denotra,
3: positiva. Esatto,
2: la veta man ovoxen en qual veia nun spicida anche cas egna da calas operomido blir da pleti angalla vossa veia professionala da preda che in santinza gestiva in am prem javis musical OAR con I Feel Home. A vox vets explicit divigia la version live. Perché?
3: Ea, perché ci la iterla degna la version live che la para me blir pi bella ci original. At che na canzun ci waterlo is the bosons proper fitch blir che la canzun I Feel Home i sung da cesa i ma sign da cesa e per me na canzun ci porta gente che la na vos metter las misrix. Ad ente che la canzone dei asi vo fitch blerer pi texta che la canzone ad el seien lo ima sain da cesa si vei faces ci regordam vedam a mezz a che ja usche e a che ja proprio sche ja las faces ci si vei las saia che mis da cesa che la mi famiglia che ja mis las mis cumaratas a che ja a fache nu bella canzone per me

0: Boxter lezi profil cui nos giast Gianina Guetch, cio 42 ans, cio oriunda da Suanin, a ci veiva oz ad az mos anti cantun San Gian. Gianina, in 2013 se mi dada la vossa veta ferma manc, se vez racintara nox per ce?
1: Ja, in 2013 è la morte mi mamma, si va da Dena Malzogna, oder in Sporter differentes Malzogna, sie allo nie insieme ne perciosas, Adela è morta, anzi setz, pi boci che ci va in tutti scartia, a tutte ne vanno sa via, c'è la oda decr, ad empirem da spitart, el vai a stuila scerec di Miss Chang, e rank, Milo, ad anche ne da tres catrem da spitart in Miss Giat, in prem Giat ci va gia. A che se scusto l'accumulazione da quelle sperses, die ist einfach so ein Schfrat.
0: Und noch ein Prädiskurs, wenn es dort jeder Schuhe ans Matessla so ist, es 0000. Wie ist das, was man lebt, per Vox?
1: Ja, proprio schon, dass in diesem Moment, wenn es perden, wenn es schang, wenn es so, wenn es so schief fitsch, an der Schiekur oder eben eher ein Animal, aber per me, es proprio schon fitsch, der la Perse de mi Mama, testen sie jetzt go, als hast im Brimbic sein erster Dreh an der Wand an Wos. Also ich probe es gut, im Moment, die Mette sehr gut dort die Oter, also ich habe eine Wote play important. Aber du schaust aus, dass ich war an Wos in kein Moment oder kein Time, ich stehe, ich kann das jetzt erst du im Welttime. Es war einfach bell, weil ich am Brimbic in meiner Vita war ja, scusa wie, man konzentriert sich in Enzige. I dava angal kei, also kem moment ci sen kerchang vo a diver pu di accompagnere la ier loco c'è la morta che gli enset sto e moment con tanta pace a tanta quietezza in della mi vetta scuciva avant proprio an mai gia simplement i dava angal kei che moment a vo totter a diva bech mes an du mondo la morte da della insomma bech i vagini combat con ma mez i va saviglie bum a tutegna è sci trest, aber davan calchei. Doi otter era tutegna. A cheia per me è scu metter la zora se nol. E ne metter giù tot che l'erm, tot che la sciosa, c'è nel sez sci bece importante senta la nostra vita, ci sa dan giù mincia de, avan combats con sciosa, c'è nel sez sci bece importante. A che moment ist metters giù tot. A che per me? Stocke 0-0.
0: C'era per voi il pi non spicia, vede la vostra acina malancurata?
1: Forse, proprio che c'è sto non spicia per me, forse proprio che ci è doch io, bagno. Io va proprio se via e cranturn bagno con che io.

0: I sung sa da u tresta, anche ne, da so becci che vince pi falò si tresta, aber tu tegna o se na pace in me, o se na angrazievla da, da propa sa vecr, ea, o se vesi da d'essere, ci si vobec pleci po necr. A che te, a fach sto na enu grande angrazievla da ter, a di crecheve va bespicia, i ves propa cartici coi mes monci i ref mai ple oror da chei.
1: Se vens decr, c'è ci o fac, c'è ia vox, bec usce grev.
0: I crei, che è a mincia cas la veta ci va son vivi avant, che il zadar giù con la mort.
1: Jetzt wetzen die, was mincia de scu assistente e trinare.
0: Nos van mincia de far con veta e mort. E da brerci io il mio interesse per la morte e per la nostra veta ad usceia weiver che la veta das abschiedliche leben. Che gente ci va schon per onza avanti mi mamma è morta son legibile sur da cheia di vascu propa anceta essere ingrazievole perché ci va a saverci to che ci nox vagn to che becce nox to che ci nox vagn vo in securs nox gian nox nina gian puspe a di crei che io dome per nu forza in tan cal time a che la forza le sa sicu gen daran avant eh?
1: Che facete oggi er, se che non si è invitato. Vox, vedi, menzionò, curziva la vostra mamma, er morto in vostro Chiang Milo, ad el num nez Chiang Dolma. C'è un Chiang Dolma?
0: I crei ci tozzi c'on Chiang, se dir giatz canoscen quel animal Dolma, che è usce quel, ens dirs in inglese, once in a lifetime dog, che fa usce il Chang di Crepper Blairs e che gli imprim Chang Chalzon o gli imprim Jat. Che gli semplicemente che il derva scu il cor perché la veta scu possessore di Chang ad el era fit special. Ad el ersto becengal in mis Chang Dolma che era special. El proprio ersto un Chang ci Blairs di mis conturn er la mia famiglia, la mis comarates. Is un fans las mis comrades oder dis mis für de jungs tot und die gentel adel tu chiva einfach wie dir ja
1: ox kunna schätz totes dus situations der perder in gerstang ti stadt der chor aderen in animal ti stadt der chor ans aber totes dus mal an curada c'è la differenza is a corso sermetz kund umandar che c'en sentiment curiox scu c'en spudes be comparederla malancurata per incarciare un calper in animal. Se avete voglia di accompagnare da malancurata, forse declarare per te che gli è uscita.
0: Io va sento che il combatto che l'ho in me, also, di sa naturale er di miscontorno, o semplicemente dalla yocht, o ci blers, io snareggiamo forse un ciclo, o di intesa toch per comparare che per me giusto è scu accompagnare da malancurata voglio per la malancurata sets tu tenia per c'è ci in ci è trist o per c'è ci te aspers si che io si ti sciang ci te di kinder jons mincia de da sper te te sti con el tras tot o da ste aspers ti sora ti sbap ti mamma e tu tenia che scu per me per la mila vuc non importi ci el son pers el son trist at kejens veser bech da comparajere in con loter per me è schon sto oter klar per me en er propis mis animals che son schi che sen schi importanz per me a tutegna enjels et desi jer star animals also als essen er poder vever la veta den animal a bech nix trat scu carchangs at elson la veta picurta a di sa che si i vin per in ciang i vos mes no pus pe kesta stat in pichen jat i sa in ro era del sto er der tschüsen sa kurz i sa che a di crei che ia important ci nox sa van sku cu ci mi tanjo notirs ca animals ci za dan ju con che panzir du scheia pari a me per me personal che os angal per me in cicli in pi simpel dalla scheri cre animal ci in kerchang aber la tristezza si va la malancurata, also che la ecco per tutti due, proprio madame. Per me è un giusto con che c'è tutto insieme, Milo era natural tocas od Jones che lasto ter me a degna che c'era a degna co e galce che sto si vegi grave times si era el and the sets in mis anchor el era mis sustin i va degna gi el at che moment cu ci ier si treste per de mi mamma el era mort a che scusto per me in fici importante resursa che eda
1: E c'è chi la vostra acina malancurata o alla finale ci da far con la decisione da davantare a compagnetra dal malancurata da che in discurinza si vi proxim toc musica. Vos vets di vigia Heart of Gold da Neil Young. C'è montata la che la canzone per vox?
0: Che la canzone vai a terlo fig blero d'arancetta terlar si vede che ci va pers mi mamma ed Ermilo a che la canzone odegnanza scu Io te lo blir con era spas cu chance at che la osco degna facerme von avant e lo fa tomen se scu forza in a canzunci lascia pensersiva na canzunci calmelancolica aber er fich pagevla

0: Kenyas to Neil Young kun Heart of Gold, divisia di jastake profil Janina Gwech. Ox ambets dech di prediscurs si gia vis da compagnier persungas an times graves an times da cordoli vege son di da dei. Da noel ni ca gia vis?
1: Cal gia vis offrangen cet antimis da mincia dente la praxis veterinaria e va zaccurgici la cerecris animals è un gran tema perché ci animali hanno fatto importanza per noi e Blair son che lo è semplicemente un animale non avuto altro play e diva zaccurgi son Blair ons che è il tema che l'am fascinescia e l'es essere coperels non svegliano dalla praxis proprio tutto dato un grande fedele da accompagnarla io ci bagno che ci vuoi ma non svegliano come un pack time per proprio essere coperelsa per dare risposte sento che le domande lo ho il che sono un chat da verca già vix da accompagnare io che tanto in quel tempo lo già visto anche piuttosto per gli animali passiva se si vede che mia mamma è morta vai a scusa corsia bene, genau che lei sa fare
0: allora vedi se si decide in 2023 che lei che facciate ossa
1: e a me che la fin 2023 valore ne dan c'è da guardare dati per scolazioni c'è dati insomma perché i sets vado ormai dovrò senza c'è o conosci che gli va proprio studi in primi leggerai me guardare c'è dati c'è possibile dati vai c'è se avessi a fare a che ho durato tutto in cycle time
0: se avessi curte scriver c'è ci facetz scu accompagnare da malancurata c'è facetz concreto
1: in prima legge accompagnare questa chance trascal time da la sperdita da trascal time non c'è un perso in sicci non c'è un sento in sulez perso per sombe per scucci vanno avanti al sombe mettere avanti una vita senza quel chance o senza quel animale per l'artirsa dels domandare domande se ci sono in domanda che gli erstons si civa, se così ci chiur faccio figgi bagna me, senza ci ne da faccio una domanda, c'è niente altro a me.
0: C'è sorts domanda, sai che?
1: Che io sei domanda piuttosto in sicil specifiche, o dritz ples domanda scuast, scuvoglio, asmiglier, aber senza ci domanda scuvastras la vita senza ti mamma, scu ei da veiver senza una mamma, che gli sei domanda sfitch, o c'è la ti mamma per incarciang, c'è c'è pensi sguggendo una voce, c'è mangia te i pifici. Che se domanda ci che gli sci pensi può dare risposta in quella perché ci che lascia scuola vivere che carciano, cioè che gli è proprio irregordente senza pigliare notizie. E pensi che enze c'è di più importante anche in quella lavoro, domandare, parlare, attivare, zuhören proprio parlare con corp, et alma, et cor, et ils, et orelles, tot, esser co, propas a pigir cal time per quel carciang. Ed allora catar natural, possibla dats, scunins, a puspe, un pi simple trasi da mincia de, da question propa, fadea, ci maian, allora irnavo ple, ritual, songi dar, fitch, oder ci scriven senza ce, oder ea, a simplemente accompagnare al stras cal time. A dare del sensicalen sustin at musare del se isun co at che ci te faste bun at te post esser trest et te post bergicr che sci importante che fosci bagna la yog de santecr
0: datin usse grons dus adons pin contorn de na persona ci persen sa ci cecens ves ex nom da far at ciosus cens des jobe far
1: ja, also se te perde oder stes antitis conturne in se ci perda in se ci incarciang nire un animal allora i franghi in mender cenzo fare las flosclas also las frases in romans a quelles stos aber dar tirs quelles vajeri schon dovro bler
0: per exemple
1: e un exemple also gistos tis animal den exemple e ier un galenciang saggio comprare nof che insain da propa bler also ia obwohl ci in mis conturn so ansetz ci e fors begis zum bella dreccia perché la construzions aber ken sein der fich bler che er bech manage de ja no schon so ma bech also jo er bech tut falo kun ke also che las frases wo jo beder ci sti mege bech aber in den certain moments ei beci trec o dreba gister da der e alle ragioviglia o sei bon ce lo po die a min ce casa e bon ce lo po die querer ter mi mamu si ir fich le da ce lo po die ecr a diversetz dec ye bon ce lo po die ecr aber se de sto scena construcțiun meta angve in toc dei anc abrubec ye si trist a te post eser si trist a di veci te trist a e einfach ein Gemäter wie dir sind sie, der Kellas Konstruktions. Geh auch ein paar Kellas Phrases, Kellas in seinen Proben, Fitch blir, dies mis Clients, sein der Kei blir. Chike von Fitch Tristels, Chile Jog de ehe ihre John Galti Tata, Kazon halt der Murekren zu Kuras, ehe, Kazon der Murekren, noch zwei Tods der Murekren, per Kippu dein Sesser Trists. Adis dus, also, Chefis Bung der Fahr, e Proben, Esser Koperels, i dore Skipak, i dore proppa Bibler, aber esser Ko monta per me ir bec calarsi venemda, bec angal esser confinci la barra passada, ma bagner siva, anc fors treis mex pitart, oder meson pitart, ne da ter mettere match flux, oder screver na carta, oder se fors gli anniversari da quella persona, cens screva he i pains oz vid a te, oder forse non si è proprio anche di shock, non si può semplicemente scalinare, portare non si è così no davanti a loro, o mettere davanti a gli isci, non si è. Einfach uscire a musare, e i veite, i vo, angal perché? Perché ci kels cen an malancurada, kels son, ci ninzo gidare dels. Che vai risavi, ninzo pir diventa me che mal, ninzo pir diventa me i trest. Aber so vecchio c'è un co, che è o importante.
0: Vox vets die enasne storia da malancurada cui ci vets ancet la scolazion da compagnedra da malancurada o do en se ce durante la scolazion ci mi do la vossa moda da vordarse la malancurada?
1: Ea, also me oggi faccio fitch bagn che la scolazion o ancet con un trauer seminar, also con un antir in a sonda domenica, also tre stics ci vagn propa stui che è obbligatorio, che non si instruisce da giù con la nostra agna malancurata, perché c'è un clip un clardeccio, allora c'è un bec, tanto l'uvro se che sa se bec accompagnare otters. A che è un sto per me anche ned in casar trastut, allora che proprio è sto utres che io che io faccio senza c'è come, ma perché io faccio i bagni, allora io scusa corgia, c'è esatt che il dovri, che è baitar sur l'onder, che è l'ascheror, che è le emozioni, che è bargicr, che è il pier che splezza, in tem bocca, decr, è un sci tresta. E che fa sci bagni, c'è in gal mecirde che senti mainz, in sa cura svigni. Che va io sempre in dia, che io faccio ubler come, che è il stress dex.
0: Che sen sto scuipi? I più importanti la base.
1: A casa era nel permessivo che stress dex va savia genau che le sa far. Io ero fascinata dalle scolastas e da tutti sotters c'erano lo, i va scusa così, hey, bagn, nox vain tots, la madema vision nox usain, ci che è in a fase della veta a tots on da far, enza ci cum malancurada, enza cura zente la si veta, nox tots. A che è sci in time important, ci nox sa vain accompagnare che scarciangs.
0: Vox accompagnet tant persunas cion pers in a persona ci stat a cor ad er animals. Se vets te croce circa cantas comparts ci che fa or en da ple ci vignan per veda den carstian ni per veda un animal ter vox.
1: I faccio sbeci an sci dei che an ce toi cler con las persas da carstians ado che è Frank che ci i pains sarò uscem i toc principal della mia vucr, aber che cos animals vin osa degna da ple. Also os im moment vai a gist metz an so dicker. Clients kun persas ad animals et clients ci entrests perché c'è un persen carciang. A per la mia vucr fai scube c'è una gronda differenza sa corsa.
0: Aber per vox è importante porger specifiker c'è un sonicr, c'è un soppers un animal.
1: Fici importante, non so se sei che ci faccio, forse per fini più gente, perché ci sono lo, anche in ciclo da pleda accesa, ed è sa, ci bler cristians, ci perdono un animal, on anti contorni ci sono proprio baitarsi da che, perché ci blers, e a dei neba, e c'è un gallo un animal, also che la c'è pencia, perché la tristezza è semplicemente becco, at che è schon anche proprio un tabù tema di vecchia della praxis che svon or che può essere non va in giro in cacciere che lo dice c'è anche in giorni che le ior ad eccentuare 2 ore senti auto e tu einfach partire a zarossi io c'è però faccio così visto una volta o che è schon in c'è anche un ciclo in tabù perdere un animale ad essere triste perché a proprio er ectras in tir process dalla malancurada è in tabù ad il es unbedingt der Weg che
0: di vos minchadescu assistente veterinare toccia er i dormantari animals bleras possessores a possessors d'animals ston in sicuras da mai decider da far che pass cerola gioico sentiments da colpa
1: è una grande rola che gli creia er presti mender per i possessors ci els on the decider els on the meter i termin a dicer ossa lascia ecrte i crei che è fici un gran tema a con che la colpa con che il sentimento da colpa ogni els si verde da dire in avanti in la vita che è esatto che è un gran tema era in la mille vucre da tua compagnia al trascheglia a provare da pir anziché la delsca sentimento perché ci per me che l'act da dormire in un animale è una prima legge differenza che i giungal si è necessario da fare alzo si gli animali viglio del malzango del cesa io si la qualità della vita è ben spiegata allora vanno non è da essere un chefers alla cerecca che è si importante ad i pains che io da fare insomma una con colpa che è importante schon avant c'è so scudere del che c'è se senda a mocr a der in gran senda a mezzetcia sino che se vain la scedecre als allora che ci els un bep ple la qualità della vita in se senza è in se c'è bel
0: se la vostra pagina vang di ci ci vet scritt la dolor di cum dea è in madem moment di pi grand senda mocr scusa snida per la conclusione.
1: Che è crea exact che ci oggi do a me si ficio der che ci der vi mi scorrer perché la lavucre è sto che la conclusione per me ci perdere in se ci è in madem moment semplicemente la forma la più pura da democrazia so vecchia perché non si sono giunti altri ci vanno proprio a figli gugendo in se ci a più gugendo ci vanno in se ci più tristi ci isens a che momenti che il carciango o che l'animale va crudando non sente una rosna di una tristezza si fonza ad me lo lascio questo clair si maneva il sonno che era mai stata mia mamma scolò ci va proprio a sicurare che è tutto angal per vedere ella e per ella a che dato c'è una per me che donza c'è un manevole della so che scoprò me anche nella massa zaps più manevole della ad er oz anche o se che pensar si profond vedet ella e dare della quel time peder quel spazio dare della ci i ma dun du angal simple manch con ella er os ce la vice co che je jo amor pur
0: che bel patrat la malancurata o mano Gianina Guetz se ne na nova veia professionale ascuti Gianina Guetz guarda oz se la vita se la mocra senché c'è proprio importante perché voglio allora anche la prossima parte profil si va Florian Künstler Tausende Meer c'è montata anche la canzone per Vox?
1: Che la canzone vai a sentire in prima ed curzi vede che c'è mia mamma è morta a che la canzone fa sci bagna me ad odò me sciblera forza a che la data angozza me sciblera forza di dor ere la blera in la mila vucr quis mis clients i dei scibler tarle e ne che la canzone perce che la dei a te te ist pec sulet a divin miglier

0: Box der Letz il profil cui nos giast Gianina Guetch. Ella è assistenta veterinara, accompagnedra da malancurada, aveva qui sis om, treis chans, namassa vaccias ad otros animals, seg bain puril ad azmos a son gian. Nox vagnam finianosa sur tot di scuria sur da kentio marcola si veta, ad os lesan zang savecr scuci la veta da Gianina Guetch veio roz. Gianina, c'è il più importante in te la vostra vita?
1: Il mio decese, il bagno puril, il mio om, il mio animale, il mio studio da ci dei bec, il primo animale da si vigliom, il primo animale, esatto, che per me è più importante.
0: A voi siete marito da Kurt?
1: Mm-hmm.
0: C'è il più bello, vedi was te da nozze?
1: La festa ci va in faccia, non va in bec marito classico, alzo non va in marito civile. Ad allora faccio anche un piccolo apero, e si va in faccia in hoffest, così va in buril, perché ci va in bec in turno, che stiamo vieni in os uil, den uil da vaccia srantata, se non c'è un laufstall, e va in gist, per quella occasione, ci uil era un vecchio per fare una festa, e va in faccia sì, una bella festa, a blir son durmi co, ein tit strom, culas mosches, also che sto schileger, ja. Also che sto i pi bel, insomma, da poder am wieder rein, totis gestangs, sind so guden, ci vinien co per nox, che cre in edente la vita.
0: E dann trasi was om, stets, gos, in ke bain puril, c'è i pi bel, veda ken, da stars in un bain puril.
1: Ci sa veris animals, ci vain platz per els, ich war einfach denn ja werde ich ist chance von ente dor ist jazz von ente dor nos gen ente dor nos war praktisch nin wahrscheinlich noch so wenn sie go weiber ja hat den umchi akzeptiere mehr gut die sung hat data mehr la libertad e possibile dat weiber con cas animals che je en se che ubel
0: dat ich aber eren se che stand tox nie to positiv
1: na per l'amor di Dio, e dann ammazza stentox, also che lo, già vigesse, era me da veren se noi sotto anche una piccina abitazione, e dann gal nir cosce, trantrainte, pus vecchio, na, io so nir blir stentox, io strange, io una vita strange, se il bagno puril, io, wenn c'è cater set, einfach a degna in se c'è, te hast animals, kels on, isis, Basins, der se burdarda kels, kels on ebalos na nascenza da noce, si va spuspegna c'è malzanga, a si va da far fagna, a far tutto in de moment, also i dat schon pag dex, c'en spo simple mancia ne da qui pijama se canapè, i peiora me kels, che era important, aber, ja, asi a franger zikalusche kel, ja, kel, kelas, ke adegna puspepir cum gio, da d'animals, che ja schon erenza c'è, also ich bin beppe simpel.
0: Vox vets in a veta cum bleras differentes roles, wenn sa sentia. Cura is es simple manch Gianina, a ce facetzalo?
1: I pensi ets unga coccia, se pain puril, cos unga ia, ed allo madunga giù con animals, che ja schon, ea, la mi veta, ed i sung Gianina, si sung con las mis cumarates, con la mia famiglia, con le mie fans, da tutte le mie comarate e le mie fardaglie, che ero senza ci ci date me figli, figli, blera forza. Allora sono einfach io. Ma aber un prendia proprio tras, che ci va pers, mia mamma tras che il time grief, da proprio essere io. Also vi scuccato un ziclo per me.
0: C'è anche scritto la vostra bucket list? C'è lei se sang far in la vostra vita?
1: Yeah. Che è una buona domanda. Io credo che va nella bucket list. Io va era imprendita proprio a galder mince de, allora che ce l'è co. Bec far mence bler plan, si sono allora figi desillusionata, si sono allora bec buona da trer tras o da far. Io va calo un po' da far mence bler plan. Ma va in piuttosto viver i oz. Perché ci sa va in mai, ci va anche in domani.
0: Dati chioses ti spustet oz bec in domani.
1: Ins Westen des er loppi konsequent. Aber ja, ich sung pitosch nid a pi sincera, pi averta, idei mis meini, idei erschi ense ci ebedrechter me, allo deia che pi bodgeva forz becce pensaf ea. Ea usce ciosa, si van prendia star eind per me, a che sposta beple se noter dix, ea. Perché ci je la mia vita. Ci vangal, Egna.
0: Nux vajagno seranza c'è senza spustar sempre tard, nux terlagn in proxim giavis musical, in a short Ländler modern. C'è terlagn za per c'è?
1: Nux terlagn da Jakob Steinkellner, la canzung Sunseiten, a che jene canzung ci forschibung a luna, senza angaldecr in pliet.

0: Ecco, sono saiten da Jakob Steinkellner, ninsa ter la Davosa Party Profil con Janina Guetsch. Et ankel santinsa cevazins, a vox isch es ambidada da dich spontan ce ci vignan da meint. Pronta?
1: Ja. Yeah.
0: Da cia.
1: Da cia è, a mince casi nos bain puril, aber da cia è halt eher da lono ci reif. Also da cia e per me grescien se ci domanda da noa vinst. I sung da sua nin, a se lo el ensetz eri mis da cia, aber forza è che chi sei pitos la patria, a che giuco è os in mis da cesa.
0: Unfanza?
1: Positiv, i vagi una bella unfanza, i vagi fitch cer genitor si van cadegna, fitch in cer bab, nox van faccio una massa, non svan di cleci la nostra mamma fitch moderna e da con nox dappertutto in vacanza, svan fa viadi, svan e la offrang da verta nox in sicali il nos spirt per il mond ed er il mond ester.
0: Luxus.
1: Luxus è per me sanadat. Sanadat et vecr in da cesa, vecr in a frescera, con anda maier. Per me, personale, il luxus è cinux vagnage in casil, age in a cern, age in lac, che per me è un gran luxus, et il luxus da poder vecr tant animals.
0: Libertat.
1: E a libertat è che ci i va, ci pos decider sur la mia vita, pos decider scu ci les veiveri, pos ecrsi plaia, vebbe ci pos starsi, son contenta, che è libertat.
0: A dita vos vis vantera.
1: Vantera. Vantera è per me vecr in contorn, carciangs, ci sostinen me, ci pedia me scu ci sung, ci stata na degna da vos me, a proven be da mi dar me, Kenza setzt du kitschi dura.
0: Kenja stoi profil kun Janina Guetsch. Janina graz fitsch ci sustada dalla partida. E da vox ci vetsa entra das uregnaske profil eran graz fitsch bitter l'artirs. E dosa manchangal plei da vox ja vis musical. Avant la registrazione vetsa deci vesas dina gista da circa 500 canzons ci fissan nidas an domanda perce ogist rusch böble kun du und ich fatti la cursa.
1: Ja, rusch böble terla fitch gugente, fitch bler e terla insomma fitch bler musica, musica per me c'è extrem importante nella mia vita, terla sci bler a differente musica ci che sto per me è un challenge da catar che las canzons. Ruspiebla du und ich muss ein po' la veta da mea Markus, nox isch ins bitch uschesch gubler otters, nox isch ins forzenzikel otters, wie wanya otra veta, at tu tenia nox isch ins einfach nox rastanisch gutschischens.
0: Ja. Allotter leinsa Ruspiebla kun du und ich. Man otra si discurso, Andrina Caprez, am finja notreda.

0: Les novitats de RTR.
1: In Germania do ein Automobilist survenir in Rabatt sin Benzin e Diesel. E da nova main e veni annuncia in Cass, nur che l'intelligenza artificiale a attaccia indipendente main Systems esters. Jeles Diesch, per vus al Mikrofon Maria Fieli Biengi. La Germania ha survegni l'en prim avion da combat F-35. Il ministro da Defensiun Tudest, Boris Pistorius, ha visitat il Stati Federativ American Texas, nua che l'avion per la Germania è veni presentat. In tot ha la Germania impostat 35 avions e paia per quai 10 miliardi euros. Era la Svizzera a impostat avions da combat F-35 tar il Stati Uniti. Qua veng la fornizione speciale a partir del 2028, uscia il Departement Federal de Defensiun VBS. Oriunda main voleva la Svizzera comprar 36 avions, per qualches costs in den tant crescits, ne actual main bec clair quants qui vengen ad esser alla fin finale. E nus resta inter la Germania. Là do ein Automobilist survenir in Rabatt sin Benzin e Diesel. In vista als Brecht's Outs, du hai la Population venir dischargiada, a annuncia la Regenza Tudescia. Konkret du hai als Tankadis dar in Rabatt da 17 Cent per Liter. Quai, du hai valair a partir dell'Oktober fin la fin dell'on. Per il Stadi dat quai Kust supplementars da 2,5 miliardi euros. In a Reduktion zum Ajanta hai in la Germania già da dal March fin il Cercladur. La software d'intelligenza artificiale Gemini, che tuccia a Google, appara era hacca indipendente ma in sistemi d'autres facentes. Tenor Google sa entrais da quests cas capitats il match. La software aia trantar auter linea plets clav per survenir access a computers da facentes estres. Tenor Google naia da nagins dons per las facentes. Or davant anja OpenAI, Anthropic e Meta annuncia cas, nua che Systems d'intelligenza artificiale an attaccia indipendente main Systems esters. En la Cuba e la Raid elettrica en l'entir paiais colabada, e quai per la seta avlagiada da Pilenchet d'Alon. Var 9 milions persunes nangina forza elettrica, annuncia il Ministeri d'Energia. Ragion per quai saia tranter autri in infrastruttura antiquada. La ragion principale saia tenor la regenza cubana dentant la blockada dieli proclamata dal Stati Uniti. Discurs tranter il stus paiais na date actual main negins.
0: La meteo.
1: Oz dati per gronda part aura sui aiva, il suo entremet si potesse dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter vencia 3 grads a Quira, vencia 2 grads en la sur e la sud-selva e 17 grads en Angelina Auta.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
2: A Minca, anceva oggi l'Oktoberfest, la domanda la più importante. Cant costa in mas birra? Finian 15 euros a 90. Nirò ir paia quel janu. C'è schon in eda ad on Oktoberfest. Con RTR vainza minciade il nostro plagier. Al microfono è Sergio Guetch. Bella fin d'emda.

0: E una minuta 37 secondi si storge da musica Elvis Presley, bella fendemda, vosoters finalmanch puspe dormeir or. Con Charossas er vosoters schwetz umfanz, ci vona scola, anc miglier schanz po festivar anniversari la fendemda. Oz po far che il Olivia Caviezel d'Avrin, ella complanescia il kinderjavel anniversari, giavijani na cula party, ella poi ran anche celebrare da musica per zons che lo a partire dalla 12 mesa in la nostra emissione da gratulazioni.
1: La coppina presentato il bon engiadin a scuola, il bon con acqua minerale, bonengiadin.ch.
0: Per lasciare mettere il cupenda RTR ad enzacicio il zons il nostro cincecce d'anniversari. So it's far fitch simple con telefonare in studio 0800 25 25 30 e procurar eroz per un bel plagier d'anniversari per mettere in vos nom il coupegn da RTR 0800 25 25 30 si conoscez in sacicio oz il zons.

0: Bella Fendamda con RTR Sonda da Lunga, las Dija d'Encart, time per far la sorpresa d'anniversario. Al telefono è Ursulina Caviezel da Pitage. Bundè!
1: Bundè, Sergio!
0: A chi lesses gratular?
1: Io gratulesse a nostra Beadia, alla Olivia Caviezel de Vrin. Also, che vuol dire stazza la stazza, si sauge donde, scuserinne, il cuserin, tutti gratulation ad ella, già vision tot bien.
0: Ella complanescia il kinderjavel anniversari, so ella schon che far si va scuola?
1: Na, ella è già vide fa fufrignadi, sin tec, o se legra questiamo fa fufrignadi, lo vesen, lo cec, ella onde di non a scuola.
0: A che direzione potesse eir?
1: Forse mercantile, forse di Elsa Gradelen in papiteria, fa lei il fufrignadi, gli esplai della Fitchbange.
0: E s'allegra da far parte oggi anche con la tata, ne ve?
1: Venge, di oggi in parte, per l'assunto.
0: Allora, già vigenza in una Fitch bella festa d'anniversario oggi in compagnia con vostra Beadia Olivia. E da nostra parte, dati

0: Un milione, grazie Fecci, in Gigi.
1: La Cuppina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Belt Moments ter RTR er adegna con poder regalare il coupegn d'anniversari oz a Olivia Caviezel d'Avrin fece gogent era un nom della tata Ursulina Caviezel il è stolas dice den cart Taimp mesi isas d'anturn per ampruarda angivinar la ciosa ci cercian
1: ci ciausas
2: presentata Nickis Cuira la facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Er la sonda se vezza pruarda angivinar la ciosa e giù ignoz per bonzan la valetta da 80 francs. Coen ilz treis ciavazzins ci descriven la ciosa.
3: La ciosa è savenz obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacce. La ciosa dati in differentes grondezzas.
0: C'è pudess che l'esser 0800 20 25 30 ci lesse pruar da angevinar la ciosa ci cercagna coe RTR ciosas.
4: Lei indica o esalting su Rhein.
0: C'è dati il Danova su Rhein.
4: Ok, o stai nu.
0: Forse ci dona venzin godogna ossa il jackpot. Pudes essere.
4: Allora.
0: C'è cercianza.
4: Ma io dico la sottoscrizione.
0: La sottoscrizione.
4: Yeah.
0: È savenz obbligatorica. Comunicescia in sacce. I date la an differentes grondezzas.
4: Yeah.
0: Cercianza la sottoscrizione.
4: Dai,
0: e cercagna Becella.
4: Ok,
0: grazie della partecipazione, bella fendemda a Surain.
4: Addio, grazie.
0: Ci ho una proposta 0800

0: Cent lanch lancia cince 30, la ciosa è savenza obbligatorica, la ciosa comunicescia, insace la ciosa datilian differentes grandezas, la sottoscripzion è il bec, i cercian insace oter, si vets anc ideas, gugent lasciare saver con telefonare in studio 0800 lanch lancia 5 30. I savez ven avant a pruar da gudanier bonsan la valletta da 80 francs. Ci les erank pruar 0800 lanch lancia 5 30. La ciosa è savenza obbligatorica, la ciosa comunicescia insace, la ciosa datilian differentes grandezas. Proposta numero 2, ci è al telefon.
1: Vieni, signor Sergio Castiglia di Runca.
0: C'è Cercianza?
1: Può essere quella etichetta, che, also, la, scusate, quel segno della Svizzera, C. Hackins.
0: Ah, Pigliauto? Kleber Pigliauto?
1: Sì, bene, quel dati. Magnetic, indicatore di grandezza. E metta bustina sui bugiei.
0: Cercianza Erbec.
1: Okay.
0: I cercianza c'è oter, grazie per la partecipazione, bella fendemda er a vos. Proposta numero 3 0800 lanch lancia 5 30. RTR Ceciosas.
2: Bien
0: dico e duf de suai. Isabel bonza la valetta da 80 francs.
2: De obuchun. Also, io maneggio le rode 4x4 a un virn è obbligatorio per certi cancunz.
0: Da ora il 4x4 scenzea su Rhein?
2: Oh, che un massi, forse che ho regrato, ma è già la cosa lo son fitto che ho bene.
0: Proposta numero 3. I dati da guadagnare bonzan la valletta da 80 francs. La proposta è neida da Imelda Duff da Surain Cercianza Erbec. Bella fendemda, gugent e non treda, puspe. Anche due chances, scilets, oz, ampruar da guadagnare bonzan la valletta da 80 francs. La ciosa. Ci cercian è savenza obbligatorica comunicescia in sace dati gli indifferentes grandezas. Ci beciots allo gugent duman puspe grazie fitch per quelles propostas i resta uscei a mince cas interessante son duman savezza pruar da gudanier bons per 90 francs.
3: Ci ciausis presentata Nicky Scuira la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: La fin dem, da mince mai tranter las dix e las dix a mesa.

0: Fing dem da gliestolas dijamesa ci zalegra schon sen pitart.
1: Il challenger.
0: A Chlin è oz fira tradizionale producenta e producenti presentano delicatessas locales artisanadi indigen per buona atmosfera procura il divertiment musical dantantci la ustareia da Chlin am veida da star anzeman e galdeir la compagnia tot quegli oz gli antirde a Chlin. A scuola per la fondazione NAIRS, cioè Cesar dalla Porteida alla Guida, ava tranter Nateira Arte e Cultura. Il programma anceva ozza se o mazdealas duus per la fondazione NAIRS, ins zalegra da vossas visitas. An Lumnezia, an Conex, con il giubileum da 150 anni degli Sainz Grant dalla Baselgia da San Martegna Lumbrain vin organizzò una guidata speciale davanti il tema Sainz an Lumnezia. Simone De Rungs e Gian Bundi magnan tras las guidadas e raggiungan er davanti quel vaste multifar tema quella occurrezza quella cozza anche an finian alas dodas e in tip peroz aglion taimp da ton e taimp da racol. La biblioteca veda al caffè della Kintz con il tema «Il aton coloresce la figlia». Oz se o mazde dalla scatola alla 6 entra la biblioteca a Lyon. Tant calendar per oz, details catez scuola degna ir via la plataforma online calendar.ch.
1: Il calendar.

Aquella RTR, la sonda con Take That Sweet July, anche avant la sendes Milky Chance. Gistosa, quel hit c'è anche Oz, l'unico hit da Fool's Garden, Lemon Tree. Bella fin d'emda.

0: Erla Sonda. RTR Impuls. La ciaccia continua schon puspè bain bot l'indes de el puspè si an avant a posta. Per da quel temp vainz pront per vos otters ils impuls da ciaccia. Per oz e pils proxims deis impuls da e con David Spindler.
1: Se jau jes a ciaccia, qua füsina vare roba. Claire. Io stes faremo la patente e tocca a ci tu capro con lavurs oranti la natura, quar se naturalmente con moser su, già tu che slurer la scheibe più o meno in temez, con sieter. E io stes aver tot l'equipament ci tu capro. Io stes river tras quel clap examen. Lura fussi au alla fin di mena ciacciader, podes tor la patente e dir a ciaccia, da per tot, antil centun grigiun. Ma te mette avanti. Le turbulenze, anche la canzone di Barba Peder, ci giaiva ciaccia, t'offerries contro questi problemi, c'è auves. In giù è siau a ciaccia, denor la legge da ciaccia grigiuna potesse avere a ciaccia in total cantun, se aves la patente, da principi, sta scritta anche la legge. Da principi. Una nozione magari mal precisa per una legge, ma naturalmente ben din clear. Se mettai avant ci capitesse e oi esa ciaccia uneada in Val Charles, l'ora forza ente somla Val Medel, e do ente la Val Fix, o ente la Val Fedoz, lama plagesqua e eramo. Io non crei ci au survives mia prima ciaccia. Chames gir tras tot el centun grigiun, fuste nor leccia, da principi, tot in orden.
0: Impuls.

Gavin James ter RTR na 3 minuta sa novitats si vola zendes tips da literatura il Maria Coders presenta Kater Novs Coders Romans ci racintan da curagi desideri gisteia tot che il si va las novitats al microfono è sto Sergio Guetch giovesce una bella fendenda con tot che il ci vigni anche.

0: Las novitats per RTR.
1: Cunter il giugadur da Balapè Svizzer, Granit Xhaka, veng investigà. Quai en connex con in certificat da Covid falsificà. Ad en Germania do ein automobilist survenir in Rabatt sin Benzin e Diesel. Jeles Indisch, per vus al Mikrofon Maria Fieli Biengi. Contra il capitani dall'equipa nazionale svizzera da Balapè, Granit Xhaka, veng investigà. Quai en connex con in certificat da Covid falsificà, scola procura pubblica dal Cantun Luzerna a confermà en vers SRF. Tenor il blick, casco in prim rapportà in Chausa, aia Xhaka survenì il certificat tina media a Luzerna, malgrà che naia Becz lascia vaccinar. Sco in pledader dal giugadur a Gitchen vers il blick, aia Granit Xhaka la conferma dalla vaccinazions. Per via dall'investigazion, nas exprima Xhaka dentant Becz pli detaillà in vers la pubblicitat. La Germania ha survenì l'emprim avion da combat F-35. Il ministro da Defensione Tudesch, Boris Pistorius, ha visitato il Stadi Federativ American Texas, nuoche l'avion per la Germania, e veni presentà. In tot ha la Germania impostà 35 avions e paia per quai 10 miliardi euro. L'ultimo avion doai venir fornì il 2029. E nos resta inter la Germania. Là do ein automobilist survenir in Rabatt sin Benzin e Diesel. En vista als Brecht's Outs do ei la Population venir dischargiada, annunzia la Regenza Tudescia. Konkret do ei als Tankadis dar in Rabatt da 17 cents per liter. Quai do ei valair a partir dall'Oktober fin la fin del on. Per il Stadi dat quai cust supplementars da 2,5 miliardi euro. In reduzione sommaianta ai in la Germania già da dal match fin il cercladur. La software di intelligenza artificiale Gemini, che tuccia a Google, appare era HK indipendente ma in sistemi d'autras facentes. Tenor Google sa entrais da quest cas capitats il match. La software aia tranter auter linea plets clav per survenir access a computers da facentes estres. Tenor Google naia darna jeans dons per las facentes. Ordavant anja OpenAI, Anthropic e Meta annuncia cas nuoche systems d'intelligenza artificiale an attaccia indipendente main systems esters.
0: La meteo.
1: Ot stati per gronda part aura sul jiva, il suo intermezzi potesse dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter vencia 3 grads a Quira, vencia 2 grads en la Sur e la Sud-Selva e 17 grads en l'Engiadina Ota. Era da maun dati aura sul jiva con fine vencia 4 grads a Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Literatura romancia sut la Marella. Con il Maya Kodisch tar RTR.
2: Un chavrer ci parta da fna antil grond mond. Una volp ci cercia se svair da casa e riva prols kängurus in Australia. Un puap ci vemmo ba a scuola ed incontra ad un cavalier ci til proteggia. E poesias c'ha l'autura a lasciair scobarcinnas antilaua. Da tua quai tratten cuders c'ha l'malia cuders presenta oz il amarella. Cuders romans per cresciuts, juvenils ed ufans in differenzi idioms, cuders ci sun nuts publiciats ped in quart, e ci podessen esser una buona lectura per las saires più lungas uassa c'ha l'utuan a cumanzà. Jast il malia cuders oz Nina Dazzi, con sies poesias, e me vina puarcer. Ella s'occupa da texts romans da più bot ci jessen in schna in invlidanza. Beim Nütz e beim Nüdes pro Malia Kuders kumai Esther Kretli, bel c'avoescet alla partita.

0: La Marella il maglia cuders e con la polca dals Frenzlis nu jaina su clin ma su fna. In giocia Franz, il chavreret, fa ir si es chavres tras comun. Il chavrer da Valdretta, a nom la primovra da quest maglia cuders. L'autur es Jon Bardola, ci ha vivu dal 1877 fin al 1954. Bardola è surjunta fna di magister ed ha vivu la grande parte da sia vita io la bassa. E di quei scudes a me vina puarcer. Sulla quarta una fotografia ci muossa un chavrer con sia chavras. Sa me vina puarcer da più da questa fotografia.
1: Di mene è sogno di saver per caso questa sta. Ci ci des quel chavrer in quella quarta e quel aveva creato un Franz e guarda in a vo. E cerca quella donna che aveva niente, che lavorava il città. E ed era proprio in Cevrer, più facile del Tirol, quando si venne del tutto, a Fna. E quindi tale storia a ma Cristofel de Not, questa sta. E questa fotografia faceva parte di quelle fotografie che Clariac, Florio Pünter e Jean Mathieu hanno già esposto in casa della scuola a Ramos.
0: Go a ella allora scuvert quist text, quist raquint?
1: Ma in sé, una delle ultime siate, c'è ein scontrai a un cordiner quint, e mal dati in man, un scritto, e ha detto, quist raquint potessest tu e dir un'iade. E tante rote deren pro simple raquint dels frars Bardola, e qua deren frars de matata, o se c'è en a, in perde quest separatums, e tante rote ne allora verdagnad in pals cilinders ladins, e del cilinder ladin del 1931 es ein quist raquint.
0: Il chavrer da Valdretta. C'è capitolo in questo racconto?
1: Di mene, io dal motto, in matto, ci cresce su con la mamma, il papà è morto più facile da malaria, era in randolin, ci è in pasfruttà, dal patron randolin, e el con cui ci cresce su in un ambiente più povero, poi il befar da cevrer, quando vuole però restare per tutta la vita, e c'è per caso un mezzen, e quasi un artista, tu darsi quasi un paese, scoi in una tarabla e quel mezzente il paio un gersonato da falegname da mobilia. E quel fal, e la bassa, e riva l'aiust dels prüms mai e cucciels lavorans da quella fabbrica festeggiaschen dels prüms mai e il ciuffe föpel socialism. Naturalmente non può qua ir bein, il vendo una spedì, va all'ester e fa una seconda formazione da liutaio, il costruisce gies e torna allora da censia patria, tot finisce fitch bein ed è pro una storia d'amore, ma che non lesse tradir.
0: Non va in guardare avanti la fotografia della quarta, quella è bot pittoresca. Il text sulla vart da vo della quarta, tu ne piccions sco un trattato politico, forse potesse ella leer avanti quel.
1: Di meno qua è curto il riva, proprio un di questi manaders del movimento dels lavorains tenen discurs, l'era passione e tante rotter appunto dice guerra alla guerra, pace als pövels e disarmament general, acceptazione senza condizioni delle 48 ore del lavoro lefne. Eguaglianza da drets economics e politics per la donna, introduzione della durance per gli odveglia, per invalids e per relasciats. A me pare qua assolutamente insolito. In 1931 in un momento non avevano nulla da questa drets e per parte mancano di una.
0: Jon Bardola di meno in scrittura politica?
1: Ma e crea un scrittore che ha già un certo socialismo a protagonista, ma è grazie quasi l'unico racconto proprio politico. Il svesse era forse piuttosto d'un il era per il drezzo d'umano, il era forse piuttosto se non pensiamo a Leonardo Ragazzo, a Hermann Kutter o a Peter Paul Cadonau, più cristlich sozial, di meno di un cristianismo sozial. E le stat magister ad Amriswil, e là aveva il blers scolarins, che ne sapevano tutti, per questo, e lui aveva italiano, e per questo scolar, se le stat fici importanti, e pensi là, semplice, combattu per l'integrazione dels lavorains ad Amriswil. Questo è il socialismo, ma proprio politico, cioè se nuderl.
0: Ma aveva allora letture e letture in Engiadina da quel tempo, 1931?
1: se les essa sincera. E non grazie a quel requinsegno grande, ni lettorà, ni let, perché ci sono le vesne più facile rifusare da pubblicare da quel tempo un text da alle stesse ein trattato fitz clairs, pel strezzer, per esempio questo manader del lavoreins di Charles Compoins e Charles Compoins, e manai 1931. Quais visionari, e pensi als requins di Ombardolano sei grande conosciuto in Giardina.
0: Ah, ella una passage antil kudes citi la plage special mein Spain.
1: Si, e grazie per le stüne de quel discurs. It is ein viel bleres passages enorm humanes, scrittes cum blere bein vulientia. Ma quel discurs, che quest manader fa, quel es propte, also quel fa star enorm stutti la, tante roter, diesel, il socialism combatte pel ret de poder exister e vol procurar el debel una plaza al solai. Els fa strada da per tot, prols homens, prols donnes e prols infants. Nos coures schlarge prol impissamaint, quest sunt tes frars e ties sors. 1931, ne tramat con ein ter italianissems, farsi strada e l'ura ein Platz an der Sonne ist forse in Kalk. Du darfst mal einen anlöhnen, wie in Engadin. Er ist nur ein Stadtmagister. Er gab ein paar in Region, sind ja Jesus, gut Italien, er war in Postüte, Damriswil. Lass gerade während des Vakanzes, suppone, es hat bei Rodina Tornasco in Randolin, auf Nacht und sie gehen, aber sie zählt so neben gehen. Und er gab in dieser Quinz, an wie Saint Blair, das Seis Credo. In diesem Jahr ist der Mod, wo das Esser es ist ein alter Ego, der Teil des Wessens. Sie despartiert seins Raps und dann ist es nach Fitzritz, mal ist es nach. Mit Kontentezza und in Zewerze hat er als Bund für die Humans. Er hat sich Bardoles, quasi eine Personalität Sorprendentes.
0: Il Chavrer de Valdretta, de Jon Bardola. Un Requint, ci des comparu avant Pocci Antons, il Chalender Ladin. Usa in una nuova edizione, pro edizione Mevina Porcher. E tu del raccoint as poi erta d'larsco cudes auditiv l'access funziona per mezzo di un code QR ainti il cudes o sulla pagina d'internet della chasa editura. Davo Curdin Nicolai e se es lat da chavra vai in avant qua il amarella con tips da lectures per ufans e juvenils.
2: Un bel dies, mien signor, süd Ginevra. Kunnen schnader schnutze, kunnen liers.

0: Dallas chavras uossa pro otras pescias. Il malia cuders cun un tip de cuders. Sur ils nivels, un cuders cun portrets ni ora e la chase editura romancia. L'autura es Xenia Berter, muosadra e pedagoga curativa cresciuda su il la Val Tujetsch. Elli storgia sur ils nivels cumainza uschea, ilea Xenia Berter.
1: En sanua denter praus plein flurs ad ual spes, viva la pincia ual piuna. Il plibugen vagabondescia ella anturn, caccia siu nas el staub dil tais, ni mire cosiu malec vin reflectaus el laget. En siu revier en conosce ella mincia tauna e mincia zop. Mo tutina mancan se chai ad ella per propi se senti de casa. Ina sera, cala mira si el ciel plan steiles, trace ella. Keu, ai eu già encouragete per tot. Forse, sto eu vasete pli del mon per anflau mio verde casa. Ascia, fa una l'altra de maun il fagot, stenda siu barbis all'aria e se mette sin viadi.
0: E sun seis viadi inscontra la vuol biuna beim bot ad un compagn. Lupo, il Luf, ci avaira meins nom Lupo Montgolfier. Il nom di stuot, Lupo ha un balun ad aier ciot, e con quel parten els duas erbe subit pel muandaint. Ei nu resten sur ils nivels. L'Egipte es lur prümböt, la inscontren es il Chamel Ismail, e vetzen las piramides. Da wo vai in avant in Kenia, in India, in China. Da per tua dana contact cum bestias, liuns, tigers, un panda. Umans nu vezna, ma las bestias porten una sort büschmeinta cun stoffes e musters tipics per il paiais. Da la China vana sur l'Australia cun koalas e kängurus in America, al prüm al nord e lur al süd. Là vezna monumains e chases tipiques. Is pudess pensar stereotypes, ed schal titel pomanar un pa a badunkles, per ceci nu capita nöglia sur las nüvles, es il cudes una grandiosa scoverta, e quai surtuat per vide las illustrazions da Xenia Berter. Collages da portrets, pot fotorealistics da las pescias, con stoffes e palperi. Un sömi. E sa forse eriuna be in sömgiada? In mince cas, ella alla fin der cea casa, con sesami lupo, e dis, e quai fa pensar natural mainch al piccen tiger da o oh, wie schön is Panama. In da casa è la nua che ti has compagnia, nua che ti pos rir, da sentir bain, e pa sentar dis da mai morir.

0: Mein seguant Tipp de Kuders portel Titel «Mia mich cor de fier». Podun istorge da Chavalier sia quai scriva l'autur Daniel Badraun, cins lea giusta las prümes lingias.
1: Oz weinsels gatte d'Avril, quies per me il dil più importante tuot l'an. Naturel meinst du que er nadel, Pasqua ed il prüm di da las vacanzas da steht. Ma quels dies appartenien a tuots, els gatte d'Avril tuotce per conte be a me solet, quies mia anniversari. Aja Felix Berger, via da la Tour sees a Schlawila, de oz präzis un de chans, quies sie mezdi, weins lieber, e per wieder qui. Weh Felix, ades beim Botas duas, quies nossa Mama. Ella prepara giusch la Maisa, mette no Platz e Serviettas, las Bavrandas e di mezz la Maisa sto allora una Torta con undes Cendailas. Da quellas Robas fallo gugent, bger più gugent cu pulir, fer urden u laver. Mamma Ria bger, crida schelle triste, isch a qui fa da bsön, folla udir sia wusch weira da dot.
0: Unde Jansa Felix Dimena, el vive cum mamma e bab e treis fradliuns a Schlawila. Al kudes ens prescheint al mincia di de famiglia im möd fitsch realistic, Konflikts, Emotions, ma ir mumains da Comunanza. La situazione as müda, curcunov magister vena antil Comun. Nöchel füsse wer, na, el nu tenia eint la distanza e vein massa da strugel zu fans. Quai dai nöl a Felix e da ses fradliuns ed es supponen contra il magister. Uassa cupice l'atmosfera e bler su fans sun contra es. Felix ve mobà e fradliuns e genituars proven da tot per til judar. Judar til juda la fin al stodotter. Felix lea als kuders cules aventures da cor de fier. Istorges da chavalier sin giocel scuvrescia, coci des da dir intorn cun inimis, e ci sto avair curagi e mincia tant un cor da fier. L'istorge da Daniel Badraun, mia mich cor da fier, es un appell da du dir la wust als ufans, dat niair insembl in famiglia e natural meinst das fidar dals buns kuders ci pon e rüdar sur crises ora. Da voi un pa musica ja in allura il mond dalle poesie da Nina Dazzi. Restai cumai e culmalia kuders.

0: Chan Chan, musica cubana dal Buena Vista Social Club, il Amarella, il Malia Cuders, ci presenta oz letteratura attuale romancia. E questo Chan Chan cuban incontraina più tardi eri le poesie da nos prossim Cuders. Pappardez da Nina Dazzi, ed es il prim Cuders dall'autura in Giadinaisa. E Claire c'è una voglia savare da Nina Dazzi coccia questa collezione di poesie sia nata.
1: Tutto veramente cominciò a 23 decenni scuccia già spasso con le cerozzine come si fanno. E l'ode semplicemente scurre scoverto al mondo, la natura, e il pop dormiva, guardava intorno e loro veniva, non c'è potrezza, ma guarda la prima volta, te guardavi sul pezzo mezz'ema, ed era scusdraccia da naife, questa della religia associazioms, quella era scuola sbleccia, c'è non a fa vent fegni, e uscì veramente cominciò. E con i fans pitches della loro amicizia in scrittura, e quella era più pratica da scriversi in molto cort.
0: In cui scudos Pappardez c'è una 68 poesie, e sono ordinate in 5 capitoli tematici. Come è nuova questa struttura, a quest'ordine?
1: Ma è la nostra prima discussione con l'editore e con la lettura del no. Un pacchetto di circa 100 poesie e aveva per me già guardò un po' fatto in un certo modo ordine. Loro venne guardò insieme, venne cernire, guardò cosa potesse fare e loro si dà l'idea che si potesse scoprire per il capitolo giusto un verso, un commencemento di una poesia e loro venne un po' guardò che ci vuole e con quei esempi guardò questi 5 capitoli Glinias Blovas, Seli Mavush Grosla Danus sull'Oceano Aier da Fegna, Porta da Vent e Per Tornare a Cesa.
0: Non fa in questa intervista vers mit sti e il titolo del Cuders è Pappardez e nas vesse mince tanto che alla sünde sünde che mezza una papparda forse nöt tu az chapischen quel plät che anzi es poesie da che far con la papparda con la pappardez.
1: Ma la Pappardez che sente proprio una fame che diventa molto più debole e ha proprio il bisogno di nutrire, se che tu dici, da mangiare e da bavere, e per me è semplicemente il bisogno di nutrire da plezzo. E per questo mi dico in questo plezzo, questo plezzo in più è un piacere che ben questo Pappardez.
0: Forse tre vini al cudice dell'anno si potesse giusto leer una o due da sia poesie.
1: Sì, e potessi leggere forse da quel pacchetto da Cuba, che è stata una fase della vita più importante per me e leggere giusto il primo la poesia Habana. Habana, Chavels in Chan Chan, collettivo tropic rampluma sulla 10 di ottobre. Corps soten senza sutter la canzone eterna. Prossima parada, ci Chan Chan. E allora magari c'è un'altra e sumente un per poesie ci sumer ci occupa il mondo e sumer quel segno po' poesie politiche e volesse giusto leggere una vedezza ci ho da ci fare Ercole in Giardinia vedezza nostre mura in stias d'indumengias stemma platz in parada eri la urdì suasden dal vöt, dalla lungurella, dal girf, spetten ci norma viventa spalenta ed in pizza l'urpavalz.
0: Pappardez es seis prümkuders, ci ven ora più o mai nosa con sia pensione o in l'età della pensione, es qua in casa.
1: Ma ti posso dire, tutto sia tempo. E da voli essere ed è una propria coincidenza, non è planizzato che io scena, che io ho semplicemente do. E il bello di tutto è che le mie Pappardez facciano giusto l'appunto dal tempo attivo, professionale e la pensione. Ma questa è una coincidenza.
0: Ella ha descritto quando le poesie sono nate, per parte sono le poesie dedicate al suo fans. In cassetta hai letto il pubblicare queste poesie, ci dirono fino a proella, si è stato un passo magari decisivo. Ella lascia ir le poesie scubarcine da palperi a intilova. Perché alla vera meinst decisi di fare questo passo? Non sindrucle, ella forse da qua.
1: Nein, nicht mehr rauf, aber das Problem ist effektiv manchmal ein grand Prozess. Aber es ist ja gehört, da kommen so in Möte die Rest. Sense Intention im Sommer da publizieren. E dal 2019, der scrittore della letteratura ci aveva una tematica il mare, ci cercava un text, ci aveva da fare col mare, e lui è so spontaneo, manche mi impiede, ma è vero, manche poesie ci aveva da fare col mare, e allora tramisente, e allora mi c'è tua accoglienza, e allora alzano sequenze, allora mi c'è tenta tramis, mi c'è tenta regina la prelezione, la rivista, so c'è ci dare, allora, e allora su mi Ernida un po' intimida a studiare dall'editore, dalla lettura, ci hanno fatto la domanda, cioè ci ha fatto la ponderazione di fare una edizione. E allora la prima risposta era no, e si è cominciato naturalmente a lavorare. E allora siamo pensati di essere pronta e decisa, perché alla fine è qualcosa che faccio in team, ci smossa. E il bel però, la decisione che allora proprio do è l'idea da partire. Forse c'è una volta e vezzo, allora di stare a lettura, se lettura ci leggono e vediamo loro associazioni e questo è molto bello e non mi rifle.
0: Ah, è la una poesia prediletta, ce la ans pudes preler per finire?
1: Ma prediletti è difficile da dire, adesso è da ponderò quello ed è semplicemente sumnida su una che è scritta magari al principio e ed è diverse poesie che è meglio da fare con mia per davanti, è già molto gente a piazza tra non e non ed è un tempo del dì che è molto gente tra dì e notte o notte e dì e volesse forse giusto lire. Quella e quella o nome trenter die not. Trenter die not in stüva e der in stüva comia non. Trenter die not. Il batacor della pippa il clam dell'ura. Die mem copigna a ciot il tabac. Il perpendicul della saira e le suandas suspürs. In berceda sul canapè guardi il tramunt del sulai.
0: Poesias da Nina Dazzi, il nuovo Cudes Papardez, New ora questa sta e la casa editura romancia. E quai es a stat dalla Marella il Malia Cudes, floccia vo es a stat dalla partida, cumai Ester Kretli, cisce vise buones lectures, adiau e sta pain.
2: La Marella il Malia Cudes.

haven't caught any work. There's parts of you everywhere.

0: las novitats der RTR.
1: In der Investigationsbericht in Zertifikat falsifiziert der Covid in Conte Granitschaka, in der Germania sowie in seinem Prim Aeroplan F-35. Ihr ist Dodisch, am Mikrofon ist Florian Mohn, Bindi. Incontri il capitani dell'equipe nazionale svizzera de Baller P, Granitschaka, ven investigar, quoi en connex con in certificat de Covid sfalsificia, scola procura pubblica del Cendun Luzerne conferma in vers SRF. Giacca, hai sovvenì il certificat di ne media a Luzerne, malgrà che n'hai a bec lascià vaccinare, il Blick aveva rapportato con prima in causa. In pledata del giugadur ha giudito in verso il Blick che Granitschaka aia la conferma delle vaccinazioni, provi della investigazione ne si esprime Giacca bec de pli in verso la pubblicità. La Germania sovvenì in prima viun de combat F-35, il ministro de defensione tudest Boris Pistorius, a visitare il Stati federativo americano Texas, là nur che la viun per la Germania veni presentata. In tutta la Germania impostata 35 viuns e paia per quei 10 miliardi euro. Era la Svizzera impostata viuns de combat F-35 nel Stati Uniti. La fornizione spettinse a partire dal 2028, scrive il Departamento federale de defensione. Oriunde men voleva la Svizzera comprare 36 viuns, per cui che il costo e l'intanto crescita ne è attualmente molto quanti che date in tutto. In us restaurantisch in la Germania, la doin sogni automobilist sin rabatz in benzine diesel, en vestel spritz auts, doi la populazione veni discerdiade, annunzia la regenza tudestia. Konkret doi dals ten cadis in rabat de 17 cents per liter, quai doi valair a partir dell'Oktober fin la fin dell'on, per il stadi dat quei costs supplementars de 2,5 miliardas euro. In reduzione sumianta ai da in la Germania già del maggio fin il cercladur. Il sistema de legge online a Mosca vien attacciata hackers, quai reporta l'agentura de novitats Interfax. La nuova manadra della Commissione d'Elezione continua in le attacche in se difende d'entanto con successo e la situazione sia sotto controllo. In Russia viene più il venerdì eleggi in nuovo Parlamento e i primi risultati vengono aspettati la domenica sera. In la prima elezione dopo l'inciata della guerra in Ucraina viene aspettato che la partita di Vladimir Putin salva sia posizione dominante. La software di intelligenza artificiale Gemini, che tocca a Google, appare era attacciata indipendente ma in sistemi d'altre facentes, tenno Google sein treus de quest cas capitats il match. La software ha tra l'altro lineaplets clave per sogni accesso a computers de facentes estres, tenno Google n'ha dane jeans dons per le facentes. Or davant an già OpenAI, Anthropic e Meta annunciar cas, la nuova che sistemi di intelligenza artificiale an attaccia indipendente main sistemi esters. Ed in conseguenza da tutti quals incaps con intelligenze artificiali vuole California introduzi in meccanism di interrompere in caso d'urgenza. Il governatore della California, Gavin Newsom, vuole evaluare se tal meccanismo è necessario nel modello stat IA. Experts ed expertes doin inoltre proposte in fine novembre, se il suo enter vuole decidere. Comunque che le bleres grandi firme di intelligenza artificiale in domiciliades in la California fissano le allora pertucciades.
0: La meteo.
1: Od dati per grande parte aura sulle ivel, suente mezz'di potessi denti in snivels de cumulus. La temperatura maximale oz acquira 22 gradi, demon dati fine 25 gradi e vinevant bler solei.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Mes Radio, mia lingua. Una bellissima sanda du tuon weins nus oz quella pudenza giudair tuots in sembel. Belce vos ministres la fin defna con RTR. El microfon per vos Natalia Diller. Nus ens accompagns ossalura in quista mezz'ura 30 roter con las elezions de Seglia.

0: La Amy Winehouse con Back to Black. 185 abitantes ed abitants del Finance de Selin in Gedinota esem radunos ersaire per eleger les novas instanzas comuniles pels prossims treis ans. Schkunov president es nie elet Christian Moili, ci des già sto del 2009 fin al 2020 president comunil. E col nov elet Christian Moili, onos redaktur Georg Luzzi podie discuorer giuste zieve l'elezion de der saira.
1: Christian Moili, stat fin già due giorni presidente comunale da Sel dal 2009 fin 2020, gratulis per l'elezione, ossa elet co presidente per zons 2027 fin 2029. Che è stata la motivazione de davantar da voi un'interruzione da 9 mesi presidente comunale?
2: Ed è già dire che il tempo che potevo bene focussare sulla mia banca, che lavoravo in avanti 6 anni, su me al primo luglio in pre-pensione, e si è cominciato a studiare in Puglia, ed era dopo su me più maturo, era più autocritico, e ora la piattaforma per democrazia, che avanti formò a 6 anni 6 mais, e nasce una nuova società, e lieta società per guardare cosa si arriva da promuovere Sel, perché c'era la lista dei candidati che era piuttosto vuota. E due sefne senza la radunanza, essendo cento insieme, e l'ossum salì ora, c'era la mia candidatura, e c'è 5 altre candidature, e per clove anzi oggi una radunanza con voto mazzum, se la liet per proprio Cerner.
1: Un'elezione clara, c'è un tidesch wurst per el, 73 per Donetsk-Bacher, vesse al spettacolo, eh?
2: Non aveva assolutamente un giusto sentimento, anche se portò il risultato. Ed era preparato due discorsi, uno che veniva eletto e uno che aveva da dire in ciocias.
1: Le grandi sfide future di Sel, una è delle finanze, grandi infrastrutture da mantenere ed era per il personale comunale. Che concreto vuole mudare qui?
2: Ma scoprimo, voglio con la mia soprastanza, ci vengo a essere eletto, fare una clausura e guardare che vanno per sfide sui mais, che progetti sono cominciati, che sono preparati e che stedi essenz. E scusate, sto vanno a priorizzare questa roba, sto vanno a analizzare che vanno proprio da fare nel prossimo anno e sono convinto che la roba ci porta poco, nuzza, se vanno ad avere il coraggio da spostare o da stricciare per fine.
1: Prima abitazioni, la situazione a Sel è un modino fici tenduta, come poi a Sel promuovere prima abitazioni paiables per indigenze in avvenire. Che fa il nuovo presidente e la prossima legislatura concreta per questo tema?
2: Allora, c'è una volta la survista che il progetto si muove sui mais. Una della cooperativa La Grefka, che è già magari veglia, l'ONU sa che c'è il stedio esplicito, che ha istanze, che vuole vedere un plan da quartiere. Allora, da prima di avere la survista, ma quello è il giro in progetto che si promuove. Che dopo ora c'è altri obiettivi a sé, stabilimenti già esistenti, si sa da testare per fare abitazioni. E allora, che per chatter e portare insieme proprietari con magari gli altri vogliono investire in questi soggetti, poi c'è un stabilimento esistente, là il rischio di cercare fuori istanza per trasformare in una stalla veglia, per esempio in una chiesa con un per abitazione, che è minima.
1: Il tema scuola a Sel viene al prossimo zonzo attuale. Ero combattuto con la mancanza di fans, la scuola è però importante in comune, o mai una punta a forza di stessa di avere con i comuni vicini.
2: La scuola è primariamente una lezione del cursale della scuola. Lo vedi a me come presidente, la soprastanza comunale, piuttosto che la ruolo di coach. Il cursale della scuola è responsabile di studiare la nostra legge della scuola, senza adeguato con quelle cifre che avanti, che si può constatare che gli scolari si regnano i prossimi 5 anni in scuola. Che si avanti, che sono già nati. E là il Forum d'Economia Grigium fa per mince comune fa il proiezioni. E per sé si vede che la cifra del scolari entra mince anni in scuola e entra a 4. La Silva Plema è l'attuale 6, ma quella vuole in avosso in 4 scolari. Per me è che pot evidente se vogliamo garantire una buona formazione per i nostri fans, che vogliamo da collaborare, che ha delle forme creative, ma scudite, che è il lavoro primariamente del cursale della scuola.

Mit eins der Politiker in der Welt der Kultur. Già per la tredicesima volta sur dall'Uffizio Federale de Cultura, qui stan ils Premis de Musica Schweizers. Sper il Premi Principale, il Gropri de Musica, ci va alla Jodledra Nadia Reis, ci desdotò con 100.000 francs, survengono in c'è un'unica personalità, era in c'è un Premi de Musica, ci desmince volta dotò

0: cun 40 mili francs. Un de cui primis mentre nos in grijun. E qui l'ensemble E ci dedicesse de spe passa vengeance alla musica nova e alla musica contemporanea. Hugo Scher, de nostra redazione de musica, oggi scurie culs Fredlunds, Riccardo e David Santon Caflisch, ci sono quasi al ciò enorme dell'ensemble. E ella oggi scurie con els sulla la significazione de cui premi e lor passione per questa parte de musica. E scoprim, allora volia savare del David Santon Caflisch, schel egge allora, insomma, preparò un plate per la surdita del premi.
1: Ja, ich bin ein paar wie Lunder und fährst ein Ding ein paar Jahren da kann ich fing mit dem Mensch, aber ein Mensch kann sein Pro, wo der Fasil zum Mensch la Grazia in Totals Quater Lungatsch Schweizers.
2: Hast du schon erwähnt, ich checke il Contain Principal de quel Pleit?
1: Ich bin Pro, wo er tut, da ich checke fa Spezial in Ensemble Ö, checke er per mich schon quei weil von Dauel in ja fing ja mir da der fa Programms fit Spezials kere Quinten minze gange Historia qui winge am Prove nus wenn mi duas maximal 3 Minuten da Dinge qui bleit ich sto schon ze preparat probabel de Blicke so fetch Introduktion sels Konzerts la Kusseliere Federale ja präsente lu sto schon wie besemangs.
2: So wäre es, dass du das Nominai, Riccardo Caflisch, per quei primi?
3: Null, null, nada. Proprio absoluto manbo.
2: A cosa è che veniva comunicato? Semplicemente in telefono?
3: Io mi dico. Il nostro presidente, soprastanza, ha telefonato la sera e ha detto che ora sto di magari 60 a sta a Caesar, non si rinni in quei premi, di oggi, c'è premi, c'è, vai proprio buddito, capiu. A per su entro 2-3 giorni vai a cercare c'è dimensioni che qua è. Ma non si sapeva assolutamente nulla. No.
1: Ma mi ha il presidente raccontato che l'agi serviva qui per telefono quella novità e l'agi veu durante il lavoro il numero di notte il telefono esce e prende se buo giù. E scelta c'è su entro 7 casi se prende tutti giù e c'era quella novità.
2: Con quei premi ha quella influenza per voi sul prossimo programma forse degli Ensemble Ö?
1: Big X nom, da si dedica ein programma quei premi, aber c'è che se vesse wie in influenza con quei che eher schiere conosceu ossa quel più importante premi che si servisce Ensemble. Nu se sono già dinge un dependenza da fondazioni che sostegnen us. A quei se vesse gida da fau da quei polster che si servisceu in a Kinge Proprietà Blaue, ka Fundationsbrennen aus Serius.
0: Nostro Redaktor de Musica Hugo Scher, allora era in cefat per la domenica passata un arch musical con il Fredlunds e quel podais us ire tedler usa sun Play RTR.

0: YouTube con One It Is Du de Gemez.
1: Las gratulazioni.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: E qui ho una gratulazione inscritta, che è per la giubilara Olivia Caviezel de Vrin. E la festaggia sia 15 anniversari. Per ella ho questo quiz splits co. Se il 15 anniversario, gratulai-nos d'accord a nostra cara beadia Olivia. Nos divisain ad ella tutto bien pil futur. Principal main, buona sanedat e contentientia. Nos allegrain fech de venir alla party. E questa gratulazione, a quell'ora in sé giusta erencia do un po' in più personel main schnempe in connex con nostra cupina.
3: Io gratulescio a nostra beadia alla Olivia Caviezel de Vrin. Also, che vuol dire la stazza, il zaugza donna, scuserina, il cuserin, tutti gratulation ad ella, già vision, tutto bien.
0: E riesce a spola allegre di fare una bella festa questa sera e l'ora di sovvenire la cupina da RTR. E dopo, dopo un piccolo regalo di musica per ella, Dario Hescon, Vita Biala.

Dario Hetz con la vetta biala, oggi per gratulare alla giubilare Olivia che vietzel de Vrin alla festaggi il 15 anniversario e spoligrir su una bella parte d'anniversario la sera e della cupina de RTR. Tente le gratulazioni ci sono gli des ora vent o se sente una buona piazza per vostre gratulazioni spontane. Se potete scogliere un telefono al 0800 20 25 30 o scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07 e congratulare a giubilares e giubilares dais vos a quelle rinche la chance de guadagnare entreges per buona ingedina. 0800 20 25 30 079 200 70 07.

Musica ci osa Erja Vengeance, Beyoncé con Irreplaceable. In 14 minuti is Luna.

0: Halsey con You Should Be Set e bot mentionto de dir in event con l'emission intent ceder vi del discuerer con Rudolf Brülisauer ci dis al telefon. Allegra mein sir Rudolf.
1: Hey, allegra.
0: O salvavi giusto de interrompere in mezzo al discurs ma o sessens live del po gratulier.
1: Hey, el es gratular a Peter Ganzoni da Dandir per l'83 Avalon. Dove hanno fatto militari sempre per il treno.
0: E ci vuole per il guardanza di un militare insieme con il giubilare?
1: Boh, qua è nel B. È nel Belletto.
0: E tu sei mito tu in un stretto contatto o semplicemente per l'anniversario?
1: Vado a un B per l'anniversario e mi c'è tanto telefonare.
0: Buonissimo. E ora ci vediamo in qualche tutto il buono al Peter.
1: Il standard e fortuna.
0: E allora, tramite un saluto di musica con la cappella Soldanella, il Soldanella Schottisch, ci vediamo tutto il buono per l'83 Evel e da Delsa Rudolfi una bella fin d'Efna.
1: E gli stessi mangi, buona Natale.
0: Grazie a te, ciao dia.

Oggi a tutti noi ci do una gratulazione e quella è per Pedro Ganzoni d'andirci festeggia il 83° anniversario. Noi siamo potuti gratulare del con musica della Cappella Soldanella e del concerto Schottisch Soldanella. Ed è lunedì 5.

0: Bob Dylan, Just Like a Woman. It is lunedì d'un quart. Però ho qui due gratulazioni. Una era per la Olivia Caviezel de Vrin pel quindicevel e l'altra per Pedro Ganzoni d'Andir pel 83esevel. E l'Olivia Caviezel survin già nostra cupina e c'è la nostra metà ils bons del bon engedina al Pedro Ganzoni d'Andir. Io vi naturalmente a tutti due un bellissimo di de feste giudì e es la sua feste gir. O c'è Isa. Tempo per me di dire dia al mein appel moment. Nos sind zudins, questa sera der ciò.
1: RTR, las gratulazions.
0: Cava così in event con in zieve mezzide musica non-stop e questa sera sono il loro der ciò coppervus con l'attualità della Sanda. Mio nome è Natalia Diller, ste bein e fin più tard.
1: Il suente mese di tal RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Solina.

0: Les novitats ter RTR.
1: Tamara Wolf fa de nov part de la superstanza de la Federazione Internazionale de Biathlon. Ed era l'intelligenza artificiale de Google a diesce indipendente main. E les duas al microfono e Florian Mon. Buonasera. La Federazione Internazionale de Biathlon ha eleggi un nuovo presidente ed una nuova superstanza, par de quella fa era Tamara Wolf, orionda dell'Engiadina. Ella era vicepresidente de Swiss Ski ed è stata vicepresidente del Comité d'Organizzazione dels Campionati Mondiali de Biathlon a Lange il 2025. En il Comité Technique de la Federazione de Biathlon è venida elegida Selina Gasparin. Questo comité è responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenze de Biathlon. Il sistema di legge online a Mosca viene attaccato a hackers, che rapporta l'agentura di novità Interfax. Tenore la manadra della Commissione di elezione continua a le attacche in se difende intanto con successo e la situazione sei sotto controllo. In Russia viene il venerdì eleggi nov Parlamento, il primo risultato viene specchiato la domenica sera. In la prima elezione di bilanciata della guerra in Ucraina e diventa speciale che la partita di Vladimir Putin salva sia posizione dominante. La software dell'intelligenza artificiale Gemini, che toccia a Google, appare era attaccia indipendente ma in sistemi d'autras facentes, da Google sei in trois di questi casi capitati il match. La software ha tranter auter linea plets clav per sogni accesse computer de facentes estres, da Google ne da ne jeans dons per les facentes. Ora davanti an già OpenAI, Anthropic e Meta annuncia cas, no che sistemi di intelligenza artificiale an attaccia indipendente mein sistemi esters. In conseguenza da tutto quel sin caps con intelligenze artificiali, vuole California introduzi un meccanismo di interrompere in caso d'urgenza. Il governatore della California, Gavin Newsom, vuole evaluare se tal meccanismo è necessario nel modello dell'IA. Experti ed esperti devono inoltrare proposte a fine novembre, se il suente vuole decidere. Las Blairs grandes firmas d'intelligenza artificiale in domiciliades in la California e fissen allora pertucciades della legge.
2: La meteo.
1: Od dati per grande parte aura sulle jive il suente per di potessi dare in cinz nivel de cumulus. La temperatura maximale è oggi qui tra 22 gradi, la mount dati fino a 25 gradi e vinevant Blair Soleil.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTF.
1: Tamara Wolf a part de la superstanza della Federazione Internazionale de Biathlon ed era l'intelligenza artificiale de Google a diesce mincetant indipendente main. Elas trais al microfono e Florian Mon, buonasera. La Federazione Internazionale de Biathlon ha elegì un nuovo presidente ed una nuova superstanza. Part da quella feiert Tamara Wolf, oriunda dell'Engiadina. Ella è era vicepresidente del Swiss Ski ed è stata vicepresidente del Comitè d'Organizzazione dels Campionati Mondiali de Biathlon Lunch il 2025. Nel Comitè Tecnico della Federazione de Biathlon è venuta eleggida Selina Gasparin. Questo comitè è responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenze de Biathlon. Le attacche della milizia de Houthis in Arabia Saudita inquietesce la Svizzera ufficiale. Quelle sono in privil per la popolazione civile e possono cagionare in ulteriore escalazione del conflitto. Questo scrive il Departamento dell'Exterior sulla piattaforma X. In due metri il focus sulla diplomazia. La milizia de Houthi aveva l'anno passato conquistato la costa del West del Yemen e sin qui ad in attaccare il paese vicino, l'Arabia Saudita. Paesi come membri dell'Unione Europea che devono poter restringere la migrazione se quella viene manipolata. I detti paesi che iniziano sapientif la migrazione per flevlentare l'UE, del commissario di migrazione dell'UE e la Samstagsrundschau del SRF. In esempio sa il Belarus che ha tremes persone in direzione della Polonia. In Svezia poter reagire più spert sin evenements co quel de Ceuta, l'Unione Europea che sclerece attualmente che sia possibile giuridicamente. La software d'intelligenza artificiale Gemini, che toccia a Google, appare erata già indipendente ma in sistemi d'autres facentes, tenno a Google sein treis de quest cas capitat il match. La software aia trantrauter linea pleits clav per souvenir accesso a computers de facentes estres, tenno a Google neida negins dons per les facentes. Odavant an ja OpenAI Anthropic e Meta annuncia cas, nuca sistemi d'intelligenza artificiale an attaccia indipendente mein sistemi estres. Ed in conseguenza dot quels incaps con intelligenzas artificiales vuole California introduzi un meccanismo d'interromper in cas d'urgenza. Il governatore della California vuole evaluare se tal meccanismo è necessario nel modello da IA. Experti ed expertes doen inoltre propostes an fin il novembre, sul suente vuole decidere. Las bleres grandes firmas d'intelligenza artificiale domiciliadas in la California e fissen allora pertucciades d'ina legge corrispondente.
2: La meteo.
1: Od dati per grande part aura sul jive il 20 mesi, poi dar in cins nivels de cumulus. Las temperaturas in oza quere con 22 grads, de maund dati fine 25 grads e di dat vinevant bler solei.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mes di der RTR.
2: Cun semper verz. Scuverides. E hits.
3: Musica non-stop.

0: les novitats de RTR.
1: Ot sei da problems tecnics ter la postfinans, et mare vol fa part de la superstanza de la Federazione Internazionale de Biathlon. E les quater al microfon de Florian Mon. Buonasera. In Sbaien l'online banking della Posta ha chiesto una irritazione tra clienti e clientes. Durante rund 2 ore musava il sistema per tutti gli sconti in saldo da 0 francs. Corso entro le 2:30 la Postfinance può informare che sarebbe stata in Sbaien visualizzazione e il danese sein adine stats sin il sconto. Les attaches de la milice de Houthi de l'Arabia Saudita inquietesce la Svizzera ufficiale. Quelles sein in privel per la popolazione civile e possien cejonar in ulteriore escalazione del conflict. Quo scrive il Departement de l'Exteriors in la plataforma X, ins duae mettere il focus sin la diplomazia. La milizia de Houthi aveva l'emne passata conquistata la costa del west del Yemen e sine quai adine puspe attaccia il paese vicino, l'Arabia Saudita. La Federazione Internazionale de Biathlon ha eleggi nuovo presidente di una nuova superstanza, par de quella feira Tamara Wolf, oriunda dell'Engiadina. Ella era vicepresidente de Swiss Ski ed è stata vicepresidente del Comitato d'Organizzazione del Campionato Mondiale de Biathlon a Lange il 2025. E nel Comitato Tecnico della Federazione de Biathlon è venuta eleggida Selina Gasparin. Questo comitato è responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenze de biathlon. Paesi come membri dell'Unione Europea che dovrebbero poter restringere la migrazione, se quella viene manipolata. Dette paesi che iniziano sapientif la migrazione per flavlentare l'UE, di il commissario della migrazione dell'UE in la Samstagsrundschau de SRF. In esempio c'è il Belarus che è tramess persone in direzione della Polonia. Sveglie poter reagire più sperti in evidenti o quelli di Ceuta, l'Unione Europea che sclerescia attualmente ciò che sia possibile giuridicamente.
0: La meteo.
1: Il suente mezzo potesse dare in snivels de cumulus per grande parte dati dentan su lei. La temperatura maximale è da radont 22 gradi a quera, da mount continuesce la bell'aura ed è dat fine 25 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: musica per Imischkedi. Per dai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

0: Les novitats der RTR.
1: Oze da problems tecnics der la postfinans, de Tamara Wolf a part de la superstanza de la Federazione Internazionale de Biathlon. Il es giun al microfono e Florian Mon. Buonasera. In Sbaien l'online banking della Posta ha c'è una irritazione tra clienti e clientes. Durante rund 2 ore muss avere il sistema per tutti i conti in saldo de 0 francs. Grazie alle 2 mesi alla Postfinanz può informare che se abbiamo in Sbaien visualizzazione, il danese sein adine stats sin il conto. Les attaques de la milizia de Houthis in la Arabia Saudita inquietation la Svizzera ufficiale, quella sein in privel per la popolazione civile e possen cesunare in ulteriore escalazione del conflict. Qui scrive il Departement de l'Exterieur sin la plataforma X, ins doaie mettere il focus sin la diplomazia. La milizia de Houthi aveva l'emne passata conquistare la costa del vest del Yemen e sine quei adine puspe attaccia il paese vicino, l'Arabia Saudita. La Federazione Internazionale de Biathlon ne ha eleggi il nuovo presidente di una nuova superstanza, parte quella feira Tamara Wolf, orionda dell'Engiadina. E lei era vicepresidente del Swiss Ski ed è stata vicepresidente del comitè d'organizzazione dels campionati mondiali de Biathlon Lunch il 2025. E nel comitè tecnico della Federazione de Biathlon è venuta eleggida Selina Gasparin, questo comitè responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenze de Biathlon. Paesi come membri dell'Unione Europea che devono poter restringere la migrazione, se quella viene manipolata. Detti paesi che iniziano sapientivamente la migrazione per flevlantare l'UE, il commissario di migrazione dell'UE e la Samstagsrundschau del SRF. In esempio, sei il Belarus che ha tramesso persone in direzione della Polonia. Bisogna poter reagire più spesso in eventi come quelli di Ceuta. L'Unione Europea sclerisce attualmente che sia possibile giuridicamente. La software di intelligenza artificiale Gemini, che tocca a Google, appare era attaccia indipendente ma in sistemi d'autres facentes, tenne Google se in 3 di questi casi capitati il match. La software ha tranter altre linee applet sclav per sovni access a computers de facentes estres, tenne Google ne è da ne jeans dons per les facentes. Ordavant an dia OpenAI, Anthropic e Meta annuncia cas no che sistemi di intelligenza artificiale an attaccia indipendente ma in sistemi esters. In conseguenza da tutto quals in caps con intelligenze artificiali vuol la California introducere un meccanismo di interrompere in caso d'urgenza. Il governatore della California vuol elaborare sin tal meccanismo necessari e nels modelli di IA. Experti ed esperti doen inoltre proposte an fine il novembre, se il suente vuol decidere. Le spliblerres grandes firmas d'intelligenza artificiale in domicilades in la California e fissen allora pertucciades di una legge corrispondente.
2: La meteo.
1: Il suente mezzì potesse anche in nivel de cumulus per grande parte dati dentan su lei. La temperatura maximale otter radunt 22 gradi quere, demain continuesce la bell'aura ed è dat fine 25 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
3: Sandes Aireter RTR, nus ens occupains usa quistura cun unistorgia. Triste. In spasse un effne is capitol tragic accident a Susch con un car in un cioè dopus morts. Ma c'è capite precisi in una situazione? C'è e scu, come dice la polizia, e c'è drova che tutto per aggiut, scu as vazieve intorn con un cioè portretz ci resten. Tutte quei domande c'è non stupce forse niente, ma is auch der de weiles Respostes. Nus weins per vus quistes Respostes in quistura, el microfon per vus Natalia Diller, buonasera.

0: Es mette avent, in der Giovgia Seir in September, es ist ein Spass, o er in Vied in Cerce de Preia, e la Val Zotwart Preuss, ode es Wetzels, Pompiers, Ambulanzes, ed er el Ciel, o qui travasta de Helikopters. Ed es subit clear, quel cios a grandes capitou. Preciso che idea qui in Giovgia in Engedina Bassa, trenter Cernetz e Sush. Un bus es disgrazio e las lavurs de salvament em di mena cumanzo. La liet involvede lavura, las ambulanzas ed ils helicopters portan la liet ferida als ospedils ed er per Christoph Reutlinger, reverente de Valsot, es qui mincecas un eveniment trist.
1: Ha, es un primär das da statt sein zu Plätz, et es un gas, hai, ci propi, tocca sul vif, ed es un cas ci metter bler, o se colesse dir nos mincia di, sta sco in moment salda, cur ci capit un accident, sco quella susch.
0: Un diputat, l'ora to già fa d'orden, ma pels omens e les duones ci em gido quella saire, ed er pels pertuccios resta naturemens les impressions. Cu es riva l'ora dat elavurer o se portrets. Nos ens podi discurrer con Christoph Reutlinger, scucis vo intuon con appunto de quels portrets. Ci resten, antil ciò. Florin Juan.
2: Cinc morts sur 40 feries. Qui is il trist resultat del greve accident de bus de l'evna passeda a Susch. Per quelles persumas de salvament ci deren involvides, restan impressions poc bellas. Il prüm moment sig da salontanir de la situazium, usce Christoph Reutlinger. Poc più tard comenza l'ora già l'elaboratium.
1: L'ora nella seconda fase vai per acceptar qua ci descapita, vuol dire per reconstruir con ein splets, qua ci sa vis, qua ci sa tutti, dar le simplemente als Fats e als Emotions.
2: Go, giude da discorrer con una persona da confidanza. Quel cinciris da spera usceccia i vin discus sur dels impissaments. Questa è il più importante c'è il reverendo da Clin. Minciun e minciuna il lavoro però era un po' altro c'è evenimenti. Per la persona da confidanza ci voles giudere als pertocios e las pertocides o Christoph Reutlinger er un per tips cu ir intorn con la situazione.
1: E pensi che des importanti ci se simplemente quel ci se ser in quella situazione, vuol esser a mia da mia, esser qua per un per ciel ne sretrar e al medem moment erne crodarent in un activissem ci se l'impression vossa quiste c'hai e hai, sta lasciare il tempo in quella situazione un accello e non si può sforzare erne.
2: Per las persumas ci fem tres o sce evenements poc bums, saia il sretrer e na voler discorrer pel solit la fosa via, o sce Christoph Reutlinger. Cul ritrer dete quel privel da sentir sulet e da cruderent in una fora senza vzair una soluzium. Lo, o sce Reutlinger, saia important das cercere giut professionil.
1: Quais er una delas funktionslura d'un Psycholog, den Reverend, den Reverendessa, den Cinciriva, appunto, pro e ci può essere quel vis-à-vis, ci appunto teidla in prima linea e ci strutturesce in una certa maniera allora in tal discorso.
2: E forse giude quer accetter una via or la situazione. Christoph Reutlinger ha esperienza in questo caso, in cui si trova la cura d'orma. Scura verenda, sai è l'erscolo cui ir intorn personalmente con la liet ci discorre con el surder i presciums ci non sono simples da di lavorir.
1: La vana er no partenare sta discussione, per esempio, colleghes, con i quals ci non pute ein discorre, e allora, hai, es ne er no, simplemente es os umans, ci es ne ja da per toxe, e la vana er no, pensa nostre strategie fic personales per un può essere la musica per un cinotto, può essere appunto l'errore della natura, far sport, essere là del tempo individuale.
2: Discorrere sur dels impissaments, provare a descrivere in plez le esperienze che si sono fatte durante eventi drammatici. Ma er cercere giut, se in sbada, ce non arriva da delavorir la situazione. Per Christoph Reutlinger, importanz pass per survanger situazioni extreme. Nabiter catastrofes o accidents, ma er in la vita privata.
0: Florin Juan, ob du dir die Schuhe cool Reverende der Welt sagt, Christoph Reutlinger. Schuhe wohl melder in Turn, sie so appunto wies o udie o schön eveniment trist, inus rive de dir in Turn o sche bein cools impisamainz elles impressions. Todas tipse delce, da es was in schnell erinchenotet, nus online syn rdr.ch.

Depeche Mode con Enjoy the Silence e per cui tagereia USA. In 7 minuti is les 6, giovisce tutti in Cina bella e pacifica saira. Al microfono per voi era Natalia Diller, Stebain e fin da meme.

0: RTL, il dì in sovista.
1: Le novità della sonda. Mis nome è Florin Claluna, buonasera. Al timun del comune de Sel, in Engia di Nota, daia una mudada. La radunanza comunale ha eletta Christian Moili, sco capo comunale, per i prossimi 3 anni e la chef centidees vurs. Sia concorrente, la presidente attuale, Barbara Eschmacher, a chef B73 vurs. Christian Moili ha fin già esperienza in quel post, fin già dal 2009, fin 2020, dire il capo comunale. Sper il capo, alla radunanza comunale de Sel, ireletta Yves Reich, sco vicepresident, e 3 ulteriurs omens ed una donna in la suprastanza comunale. La nuova periode d'uffici comincia il prims schner e va 3 anni. Un'ulteriore elezione ha edat in la Federazione Internazionale de Biathlon. La es l'engia di Neisa Tamara Wolf, nuda eletta in la suprastanza, quai a Swisky comunicia. In quella funzione lässt sie ella rinforzare il sport de Biathlon in tutto il mondo a modo persistente. Sie es experiences or del mondo de finanzas seien una buona base per quai. L'anteriore sportista de prestazione es actualmente er vicepresidente de Swisski. Sper Tamara Wolf es Selina Gasperin, nüda eletta in un comité tecnic. Quell ist anterota responsabel per il svilup de las regles per concurrenzas de Biathlon. Chichi ha un conto per la banca da posta e a 8 mezzodì guarda sul e-banking, ha probabilmente tratto in sil. Durante 2 ore museva la postfinans per tutti i conti sulla cifra nulla. Scoccia l'agentura de novità, chiesten STA scriva, dire quai un sbagl tecnic. Intanto funziona tutto c'è e il raps si è nel tutto a pezzare stats sul conto. E da mo in sguardo in questa sera, oggi vengono sordati a Losanna als premis svizzers de musica. Ed un de quest va d'una formazione grigiuna. Il Ensemble Ö veng onorato di un premi ed una valur de 40.000 francs. Quella gruppazione fa musica classica, contemporanea e va a sco un dels più ferms actors svizzers in quel ciomp. Ci cinena a momaido diades, su in rtr.ch da una piccina selezione de des. Tant de dots e da mai, je vi una bella sera.
2: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Svizzera.

0: RTL, il dì in sovista.
1: Le novità della sonda. Mis nome è Florin Claluna, buonasera. Al timon del comune de Sel, in Inge di Nota, daia una mudada. La radunanza comunale ha eletto Christian Moili, sco capo comunale, pels prossims trais ons e la cif centidesch vus. Sia concurrente, la presidenta attuale, Barbara Eschmacher, a cif bez centitrais vus. Christian Moili ha fin già esperienza in quel post, fin già del 2009 fin 2020, dire il capo comunale. Sper il capo, alla radunanza comunale de Sel, ire letta Yves Reich, sco vicepresident, e trais ulteriurs omens ed una donna in la suprastanza comunale. La nuova periode d'uffici comeins als prüms schner e va trais ons. Un'ulteriore elezione ha edat in la Federazione Internazionale de Biathlon. La es l'ingedinaise Tamara Wolf, nuda eletta in la suprastanza, quai a Swiski comunicia. In quella funzione lascia ella rinforzare il sport de biathlon in tutto il mondo a modo persistente, sia le esperienze o del mondo de finanzas seien una buona base per quai. L'anteriore sportista de prestazione es attualmente er vicepresidente de Swiski. Sper Tamara Wolf e Selina Gasparin, nuda eletta in un comitè tecnic, quel è stantarota responsabile per il sviluppo delle regole per concorrenze de biathlon. Chi ha un conto per la banca da posta e a 8 mezzodì guarda sul e-banking, ha probabilmente tratto un sigl. Durante 2 ore museva la postfinance per tutti i conti sulla cifra nulla. Scoccia l'agentura de novitats che in STA scrive, dire quai un sbaglio tecnico. Intanto funziona tutto c'è e i raps siano er tutta pezza restati sul conto. Ed è un sguardo in questa sera. Oggi vengono sordati a Losanna als premi svizzeri de musica. Ed un de ques va di una formazione grigiuna. Il Ensemble Ö viene onorato di un premio e di una valore de 40.000 francs. Quella gruppazione fa musica classica contemporanea e va a lasco un dels più fermi actors svizzeri in quel jump. Ci ci nana a momaido di ades, su un rtr.ch da una piccina selezione de des. Tant de dots e de mai, ci vediamo una bella sera.
0: Una bella sera da RTR con musica svizzera.

Vus al Puls de la Musica. Dal sempre vert, suril hit, finter la scovrida. RTR. Usciver ja, scola vita.

0: per mai.
1: RTL
0: Simple Mind.

RTR. Música non-stop. Concerto aberto. Descobridas.

Anc da pli musica instrumentala, che taivus en l'emission l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Minchu Tuan, da Luise Famos. Minchu Tuan da Nov au Nash. Curceau pos leger e la clarità da me settembr, dir adiau a mia tristezza ci parta cul svol dels ocells strivlan la lingia alba del ciel. U Tuan, masta giun, impla mes öls cun tia llum.